Sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

ti ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

l'oro può essere rubato, un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più, e meno male che sei convinta tu, meno male, io sto guardando.

voglia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi.

0: tra poco parto.
1: Renault.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

differenza, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il polso destro. Se con te non è niente gratis, quanto

0: Renault.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

0: sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me.
1: Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Let's go.

A volte cambio come i colori di un semaforo. Mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato. Abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato.

0: person, only there.
1: Rabe ton ton ton, nomi nominare, voi bugie te ne do, voi la pica te la do.
2: Sopra il beat di Fleccino, vai, vai.

te le do, vuoi la pica te la do. Rabeton ton ton, nomi nominare, vuoi bugie te le do, vuoi la pica te la do.

Tu mi hai preso a buonasera vestita da cameriere o no rap. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie col jack non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miledi, sì le stesse in cui vivo. Non mi capisci ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

Sembra che sto posto è nostro, infatti non lo riconosco più, ho ancora l'odore addosso. Ho solo cambiato volto, un mondo allo specchio che ha cambiato aspetto. Che sta succedendo? Quando consegno butto un occhio dentro, che sogno le case del centro.

RTL 102.5 sostiene il premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.

po'. Che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più.

sera. La sera giusta per tornare insieme. Tornare a stare insieme.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

vita la mia ex, non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci a portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

l'oro può essere rubato, un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Aspetto dove il mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare. In quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure. Vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere dove ti portano i passi. È la fantasia che trasforma in piedi.

È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: racconta una storia. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Le 7, buongiorno.
2: Buongiorno Zeta.
1: Buongiorno, bentrovati, benvenuti a bordo, buona mattinata, questa è Radio Z, il buongiorno Z, grazie come sempre per essere parte del team della Family che si riunisce ogni fine settimana, sabato e domenica fra le 7 e le 9 della mattina, ancora bentrovati. Che fresh, che freschetto, eh? Non so se in tutta Italia, ma devo dire in zona Milano stamattina un po' picchia, almeno rispetto al solito, tanta gente un po' raffreddata, si sa, insomma, questi cambi di stagione comportano anche questo tipo di problematica. Comunque fatemi sapere sempre come state, cari eroi della mattina, il numero è sempre quello, il 335 30 10 25, vi prometto, vi giuro, due ore di bella musica, tutte le belle novità che sono in rotazione anche da ieri, insomma il venerdì è il giorno in cui escono le nuove canzoni. Si parte con Ernia e la sua dedica.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifico.
1: Apriamo così l'appuntamento di stamattina, di questo sabato 26 settembre, con il Buongiorno Z, 4 minuti dopo le 7 della mattina. Ovviamente siete sempre connessi su Radio Z. Era l'ottimo Ernia, rassicurante sempre la sua voce, con la dedica alla città di Milano. Loro l'hanno presentata sul palco di San Siro, questa canzone. Gabri Ponte, Giovanotti, DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Per favore, non cominciamo già con le mille pare alle 7:10 della mattina. Stiamo tranquilli che la giornata è ancora lunga, è appena iniziata. Buongiorno, grazie per essere insieme su Radio Z. Prima invece Gabri Ponte e Jovanotti, vi voglio ricordare il tour di Gabri Ponte nei palazzetti del prossimo anno, nel 2027 già i biglietti volano in partnership con RTL 105. Siamo contentissimi, insomma, non vediamo l'ora di ritrovarlo anche a seguito delle grandi serate a San Siro. In arrivo Mauve Joe con Maladie. Because everybody here is so sick. Say my name.

Movie Joe con la sua Maladie è uno dei future hit che abbiamo selezionato appositamente per voi anche stamattina alle 7:15 su Radio Z. Lui è un cantautore francese di origine congolese, ha cominciato in vari locali della Francia e poi da lì è partito il successo, la famosa gavetta che ha fatto, e siamo contenti insomma di poterlo raccontare. In arrivo Young Snap con Jimmy Neyro, Dale.

Basta, Tananai alle 7:20 del sabato mattina insieme su Radio Z Assoluto. Elisa che ci scrive che ci ha scoperti da una settimana circa e non ci molla più, e questo ci fa sempre tanto tanto piacere, grazie davvero per tutto l'affetto. In arrivo per voi, Eli, te la dedichiamo anche questa di Karol G e Bruno Mars. Quest'estate li abbiamo sentiti tanto, spesso, da queste parti su Radio Z, e ora li troviamo insieme con una bella collaborazione che si intitola Still Ancora e parla di quell'amore che anche una volta finito resta ancora.

Karol G e Bruno Mars, complici più che mai in questa bellissima canzone novità featurita su Radio Z, si intitola Still Ancora, che parla appunto di un amore che nonostante sia finito comunque resiste lo stesso, magari cambia forma in modo un po' diverso, però rimane. Ora prima stanza a destra è Angelica Bove.

anche Samurai J nella mattinata insieme su Radio Z, ben trovati, 7:30. Allora, oggi è l'appuntamento con la Formula 1. Di solito sapete, si corre la domenica. Oggi a Baku, siamo in Azerbaigian, invece spostata al sabato. C'è un motivo, perché domani in Azerbaigian si ricorda la giornata della memoria, un giorno di lutto nazionale, in sostanza, in cui si ricordano i soldati che sono morti nella guerra del Nagorno-Karabakh del 2020. Quindi questo ha comportato, insomma, il fatto di slittare in anticipo, di anticipare di un giorno quello che sarà il weekend di questa edizione, insomma, della Formula 1. Poi più avanti diamo anche qualche altro aggiornamento. In arrivo intanto una nuova bella novità su Radio Z, c'è Shiva.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che...

0: straordinario, magistralmente descritto da Alex Warren, ritrovato 20 minuti, attimo più, attimo meno, alle 8 della mattina su Radio Z. Restate con noi, tra pochissimo insieme.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79€ e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. E poi all'improvviso
5: ancora noi. Tedua torna live nei Palasport, un nuovo tour imperdibile con l'energia dei suoi brani e della sua band. Da gennaio 2027 a Jesolo, Torino, Bologna, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it.
6: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
8: Ma dai, è Luca Argentero.
9: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
10: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
9: Amici illimitati.
10: Ma qui è tutto illimitato.
9: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
10: Ma allora, selfie illimitati.
11: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it nei negozi Sky.
12: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Riparte il viaggio nella musica insieme alle 7:38, attimo più, attimo meno della mattinata. Buongiorno, questa è Radio Z, buon sabato. Adesso è il momento di ascoltare una canzone che è stata rivisitata. È uscita per la prima volta lo scorso anno, fa parte dell'album Ma io sono fuoco di Annalisa. A distanza di un anno ha deciso di fare la Platinum Edition. E cosa ha fatto? Ha chiamato Madame e ha detto: senti, riprendiamo questa canzone del vecchio album che si chiama Amica, la rifacciamo insieme e vediamo un attimo cosa esce fuori. Questo è il risultato, secondo me non serve aggiungere altro. Sono pazzesche. Annalisa e Madame.

Annalisa con Madame Amica Future Hit su Radio Z alle 7:43 minuti. Vi annuncio, annunciazione, ci sarà ovviamente Annalisa, già confermato la data unica di San Siro a giugno. Lo so, è lontano, però ci arriviamo, Cioè, non è che manca neanche così tanto, il tempo vola in fretta. In arrivo Artie 5.

D'amore mi fanno sentire uno stupido. Finisce che prendo a cazzotti le porte. Dici sei pazza ma pazzo di te. Dopo scoppiamo tu vieni sei volte. Cazzo diranno i vicini di me. Se la poesia che non ho scritto, la canzone che non esiste, la città che non ho visto, per sembrare tutta questa merda meno triste.

L'omaggio di Salmo a Gino Paoli, Il cielo nella stanza, c'è proprio un riferimento, una reference alla grande canzone di Paoli, Ho chiuso il cielo nella stanza, ho le pareti blu, grande canzone ovviamente degli anni 60, che in realtà era stata scritta da Gino Paoli inizialmente per Mina, cantata da lei con la sua voce straordinaria, però ha avuto anche maggiore successo una volta che l'ha incisa e l'ha interpretata direttamente lui. Che bello insomma questo bell'omaggio da parte di Salmo. Adesso sul volume perché c'è Moving to the Sun.

E qua ci vorrebbe la mia collega amica DJ Alma, che colgo l'occasione per salutare. Le mando un grande abbraccio, che ha portato in giro la musica di RTL 105 Radio Z in tutta Italia, in vari club e non soltanto. Lei in qualità di DJ sicuramente questa l'annuncerebbe nel modo migliore. In arrivo una bellissima novità, lui è Saif e ci sta simpaticissimo, è la sua Parlar d'amore.

È ufficiale qui a Radio Z, non vogliamo mollare l'estate, anche se ormai ce la stiamo lasciando alle spalle. Stamattina ho sentito uno sbalzo di temperatura da mettermi in seria difficoltà. Non so se anche voi, magari chi è sveglio dall'alba, ha avuto un po' questa sensazione. Insieme sino alle 9 della mattina, Luca Buson al microfono, questo è il Buongiorno Z, insieme su Radio Z, ben trovati. Lei, Gaia, grande protagonista, fra le altre cose, anche del Future Hits Live di Radio Z, che si è tenuto ormai quasi un mese fa all'inizio di settembre. Restate con noi. Sono le 8, buongiorno.

È inevitabile, siamo ancora con la memoria al momento in cui hanno cantato questa canzone live al grande concerto di Emma di qualche settimana fa all'Ippodromo SNAI di Milano. Emma e Fabri Fibra con Antidroga. In arrivo adesso la bella novità di Beyoncé, si intitola Cuervo.

anche Aya Nakamura e Capo Plaza nella mattinata insieme su Radio Z quando sono le 8:10, attimo più attimo meno. Prima il nuovo singolo di Beyoncé con Maluma, si intitola Cuerpo, che in realtà è una rivisitazione in versione latina di un grande suo singolo di 20 anni fa, era il 2006 quando uscì, che si intitola Get Me Buried, e ha deciso di reinterpretarlo per celebrare, se vogliamo, i 20 anni dall'uscita del suo secondo album in studio, e l'ha fatta appunto insieme a Maluma. Adesso c'è J-Ax. Moriremo.

0: Questa è la nuova versione di J-Ax che ci ha regalato lo zio nel suo nuovo album che si intitola appunto Vita, Morte e Miracoli. E questa bella versione, insomma, di diverse canzoni con questo sfondo country che ha deciso di regalarci in questa sua nuova versione J-Ax 2.0. Adesso Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: I The Colors su Radio Z, tu con chi fai l'amore alle 8:20 della mattina, buon sabato. Allora vi ricordo l'appuntamento di oggi alle 13, la partenza della Formula 1 anche in diretta su RTL 105 con gli amici di Sky Sport, il momento appunto della partenza per chi fosse in auto o non potesse seguirla, e si corre eccezionalmente appunto di sabato, George Russell in pole position su Mercedes, secondo Charles Leclerc su Ferrari, sesta l'altra rossa di Hamilton, e poi invece Kimi Antonelli, che è andato a muro insomma nelle qualifiche, partirà sedicesimo. Norris gliel'ha gufata, gli ha detto secondo me arriverà comunque primo o secondo. In arrivo Giulia e Brescia.
1: Ma se stiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Julie Bresh insieme in questa canzone che si intitola Serenamente alle 8:23 minuti della mattina su Radio Z. Ancora buon sabato, buon fine settimana a tutti voi. Fabio dice: Luca, hai detto la Formula 1, non diciamo nulla della nazionale. Fabio, passiamo avanti, facciamo finta che non sia successo niente. È vero che era la prima, però diciamo, com'è che si dice in questi casi, non siamo partiti con il piede giusto e non aggiungiamo altro. Te olvido.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 8:30, buon sabato. 4 militari italiani della NATO sono rimasti feriti durante un'esercitazione a Riga in Lettonia. Nessuno di loro risulta al momento in pericolo di vita. Il ministro della difesa Guido Crosetto è vicino ai soldati e alle loro famiglie. Gli esteri, il

0: Presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe chiesto a quello ucraino Zelensky di recarsi a Mosca per colloqui con Vladimir Putin. L'incontro è avvenuto a margine dell'assemblea dell'ONU a New York. Secondo diverse fonti, Zelensky avrebbe respinto la risposta. E lo sport, il calcio, esordio amaro dell'Italia del CT Mancini Nations League all'Olimpico. Il Belgio ha battuto gli azzurri per 2-0. Fischi ai giocatori, la nazionale tornerà in campo lunedì in casa della Turchia. Sempre lo sport, chiudiamo con il tennis, perché Jannik Sinner salterà il torneo di Pechino. L'ha annunciato il tennista numero uno al mondo con un video sui social in cui sostiene di non essere ancora in grado di competere. Per il momento è tutto, adesso il meteo.
1: Meteo Z.
2: Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà il sole su gran parte del nostro territorio, da segnalare soltanto un po' di residua instabilità sulle estreme regioni meridionali, specie sulla Sicilia orientale. Temperature massime in aumento, specie lungo il versante tirrenico, dove si toccheranno anche 26-27 gradi, in ulteriore aumento poi domenica. Dettagli su Trebi Meteo.

0: che ci lega, lega. Alfa, bellissimissima. L'avrete visto sicuramente i vari reel anche con lo Stewart al concerto che cantava da Dio. Un filo di pubblicità e poi ancora insieme.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: San Carlo Becky naturalmente irresistibile.
4: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare.
5: San Carlo Veggie Good.
6: Outlet Sofà.it con la A. Outlet Sofà, un divano per tutti, autentico relax.
0: E 40 minuti, attimo più attimo meno, nella mattinata insieme. Buon sabato, buon fine settimana. Fatemi salutare anche coloro che stanno lavorando, vi siamo vicini come sempre, anche a tutti coloro che sono connessi in radiovisione, questo gioiellino al 266 del digitale, i 735 di Sky, che ci permette non solamente di farvi compagnia nelle vostre auto ma anche casa, nelle varie attività, esercizi commerciali. Siamo davvero ovunque, grazie davvero per l'affetto. Mettiamo la musica, la cosa che sappiamo fare meglio, ed è la novità, in realtà la stiamo sentendo da un po' di tempo da queste parti. Lei è Madonna, la queen del pop, e questa è la sua Danseteria.

sempre un piacere ritrovare Madonna, la Queen del Pop, su Radio Z. E tra l'altro Danzeteria è il nome del locale dove è partita la sua carriera, locale che si trovava, perché oggi non esiste più, a New York, ma ancora abbiamo raccontato più volte, insomma, una meta di tanti pellegrinaggi dei suoi fan.

Mamma mia, 8 e 50 minuti nella mattinata insieme su Radio Z. Ben trovati, buon sabato, buon fine settimana. Allora, l'abbiamo detto, gli appuntamenti sportivi di oggi: la Formula 1 che si corre di sabato eccezionalmente alle 13, il via al Gran Premio dell'Azerbaigian, si corre a Baku, e quindi insomma questo sarà il primo appuntamento. E poi abbiamo detto anche la Nations League con la nazionale che non è partita benissimo ieri, per non dire altro, però tornerà in campo lunedì con il secondo appuntamento della Nations League. In arrivo la novità invece di Fred De Palma, la stiamo sentendo tanto, si intitola Ragazzino.

Fred De Palma si intitola Ragazzino, qualche minuto ormai alle 9 della mattina e poi sono pronto per passare la palla, la linea alla mia collega amica Cecilia Malannino che a breve sarà qui con voi. Prima però vi chiedo di tirare fuori il tamarro, la tamarra che c'è in voi, alzate il volume della radio a manetta perché arriva un grande tuffo negli anni 90, canzone che è stata riattualizzata da LB1 sulle note di un pezzo dance pazzesco che era Show Me Love. Questa è I Need a Sign.

Mahmood, soldi, ce n'è sempre bisogno, anche e soprattutto nel fine settimana. Allora sono contento di lasciarvi adesso nelle mani della mia super amica e collega Cecilia Malannino, che sarà con voi per le prossime due ore, tornata da Disneyland Paris. Lei dice che è andata per portare il figliolo Achille. Io un po' il sospetto, gliel'ho già detto, che questa sia solo una copertura, insomma, che volesse tornare anche lei a farsi un po' tutte le giostre, le

0: attrazioni che ci sono. Comunque ci troviamo domani dalle 7 puntuali qua. Ciao a tutti, buon sabato.
1: Sei team Radio Z se un like ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 9.
3: RTL 102.5 sostiene il premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.
4: Turbo Z.
2: Turbo Z, eccoci qui prontissimi a partire, sono le 9 in punto, Ceci Malannino con voi fino alle 11, le prossime due ore un sacco di musica fantastica, lo sapete, un sacco di notizie anche un po' dal mondo, anche un po' naturalmente per chiacchierare insieme, anche perché lo sapete noi trasmettiamo appunto dagli studi di Cologno Monzese a Milano e qui a Milano ragazzi è un casino perché c'è la Fashion Week, quindi ci sono un sacco di personaggi. Ho visto Adam Sandler tipo l'altro ieri che passeggiava, nessuno che lo fermava tra l'altro perché lui ha sempre questo stile che sembra a me. Quando mi sveglio la mattina devo portare mio figlio all'asilo, ci vestiamo uguali, cioè proprio lo stile non va a pile. Detto ciò, ci sono un sacco di cose di cui parlare, tanti eventi anche musicali e tante uscite che sono state così diciamo annunciate ma che ancora vagano un po' in una nube perché non sappiamo le date, non sappiamo esattamente quando ci saranno i release, però le stiamo aspettando con ansia, soprattutto appunto le loro fanbase. Iniziamo allora con Geolier per noi.

Iniziamo in modo stupendo, perché questa veramente è una canzone super poetica che vede la collaborazione di Achille Lauro insieme a Geolie, tra l'altro un video bellissimo, 266 digitale terrestre, 735 di Sky con la nostra radiovisione. E adesso continuiamo con Click.

E alle 9.10 in questo sabato 26 settembre c'è anche Anna con la sua Désolé qui su Z. Anna Pepe, che è stata appunto una delle grandi protagoniste anche di questa Fashion Week, perché lo sappiamo che ormai da un po' di tempo appunto le icone del rap italiano, insomma così, del jet set musicale e la moda insieme, insomma, hanno questo sodalizio. E appunto lei addirittura è stata messa in moltissime sfilate in front row, l'abbiamo vista da Cavalli, l'abbiamo vista da Gucci, l'abbiamo vista da Attico, e tra l'altro seduta in front row vicino a chi se non a Cardi B, ragazze, due regine.

Che bella vita, ci canta Ariete insieme ad Angelina Mango. Devo dire, un duo di cui non sapevamo di avere bisogno, ma adesso abbiamo la certezza di come funzionino bene insieme. Tra l'altro un pezzo molto sentito, anche molto personale. E adesso ci ascoltiamo Faccia Nuvola.

Rosalia alle 9:20 minuti in questo sabato 26 settembre. Prima ancora abbiamo ascoltato Faccia Nuvola, pseudonimo di Alessandro Freuda, giugno 2002, quindi ragazzi giovanissimo, un grande talento scoperto appunto da poco, che si sta prendendo però appunto il suo ruolo, il suo spazio all'interno della scena e che ci piace davvero, anche perché è proprio un cantautore e anche tastierista, quindi insomma è un po' nel suo mondo e il suo mondo ci sta piacendo tanto. Adesso Ultimo, questo è Tutto.

Ultimo con la sua Tutto alle 9:24, grande novità del 2026, altre grande novità del 2026 è proprio questo film evento documentario, diciamo, che racconta appunto il concerto record fatto a Tor Vergata, vi ricordo, dal 22 al 30 settembre 2026. Tra l'altro proprio record anche al botteghino.

0: via radio.
1: Ed Autostrade per l'Italia, traffico ancora scorrevole lungo la nostra rete con delle eccezioni. Sulla 9 Nenate Chiasso segnaliamo coda per un veicolo in avaria tra Como Centro e Lago di Como verso la Svizzera. Sulla 1 Milano Napoli, a causa di un incidente, si procede a rilento tra Firenze Scandicci ed il bivio con la 11 Firenze Mare in direzione di Bologna. Vi ricordo che per lavori di ammodernamento sulla 14 Adriatica fino al 27 novembre resta chiusa in entrata Bologna Borgo Panigale verso Bologna. In alternativa consigliamo di utilizzare l'entrata di Bologna Casalecchio sul ramo di Casalecchio. Sempre per lavori sulla 13 Bologna Padova è chiusa l'entrata di Occhiobello in direzione Bologna fino al 18 ottobre. Qui l'entrata alternativa è Firenze Nord. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
2: Let's go.

0: Sorriso di Calcutta, un must, devo dire, soprattutto per i romantici, per chi sta chiudendo una relazione. Io dico, soffrite, ascoltatevi Calcutta, perché aiuta, questo aiuta sempre. Detto ciò, ci vediamo fra pochissimo dopo gli spot.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: C'è il nuovo vicino.
4: Ma dai, è Luca Argentero.
5: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
6: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
5: Amici illimitati.
6: Ma qui è tutto illimitato.
5: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
6: Ma allora, selfie illimitati.
7: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse. E poi all'improvviso
9: ancora noi, dentro quella... Tedua torna live nei Palasport. Un nuovo tour imperdibile, con l'energia dei suoi brani e della sua band. Da gennaio 2027 a Jesolo, Torino, Bologna, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it.
10: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Rieccoci in diretta alle 9.41 minuti in questo sabato 26 settembre. Ceci Malanino a farvi compagnia ancora fino alle 11. Abbiamo un sacco di cose ancora di cui chiacchierare. Vi ricordo appunto il nostro numero per tutti i WhatsApp, tutti i vocali, 335 30 10 25, e naturalmente la nostra radiovisione 266 digitale terrestre 735 se preferite seguirci da Sky. Detto ciò, a proposito, abbiamo appena sentito la promo degli nuovi eventi di Tedu. Adesso ci ascoltiamo proprio di Tedu, la sua Blu, qui su Zeta.
12: A volte cambio come i colori di un semaforo. Mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato. Abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato. L'amore

Senza dubbio uno dei brani di maggior successo estratti appunto da Ryan Tedd appunto di Tedua, un mixtape che è stato pubblicato proprio a maggio del 2026 e che effettivamente questo testo racconta proprio dinamiche relazionali complesse, instabilità emotiva, quindi qualcosa che insomma possiamo capire, in cui ci possiamo immedesimare facilmente, ecco, diciamo che un po' ci siamo passati tutti. Adesso ci ascoltiamo Silver Lines con il featuring di Emily Warren, questo è Another, sempre qui su Z, 9:44 minuti.

Il giovanissimo bresciano che ci ha rubato il cuore ormai tanti anni fa, Blanco, naturalmente. Questa, Finché non mi seppelliscono, risale al 2021 ed è appunto l'estratto del suo primo album, Blu Celeste, ritmata, una promessa d'amore eterno a cui non manca appunto il suo stile inconfondibile. Abbiamo avuto anche un periodo in cui Blanco si è un po' ritirato dalla scena perché aveva bisogno di ritrovare se stesso più che il personaggio, insomma, così sotto i riflettori, fare un passo indietro, ma poi è tornato e noi non vediamo l'ora di ascoltare di nuovo cose nuove. Adesso Adela, Ain't in LA.

Si intitola Ain't in LA ed è appunto di Adela, singolo di successo estratto dal suo primo album, l'album appunto di debutto, che ha raggiunto la vetta delle classifiche nelle Filippine ed è entrata nelle classifiche dei vari paesi del mondo, anche naturalmente in quella italiana, segnando un traguardo veramente storico come prima canzone di un'artista praticamente sconosciuta. Adesso arriva Rari dal Tacco, grande scommessa e grande scoperta appunto di quest'anno, dal Tacco che abbiamo visto anche esibirsi al Radio Z Future Hits Live di quest'anno.

0: Big Mama, naturalmente, con la sua 100 occhi, potente brano in cui appunto la cantante rivendica tutta la sua libertà da donna e da artista. Lei ha detto che ha scritto appunto questo brano proprio perché aveva raggiunto il suo limite così di sopportazione. Era il 2024 e la rapper ha raccontato appunto poi sui suoi canali social che 100 occhi è un pezzo molto sentito, scritto proprio perché voleva insomma farla semplice e immaginare di tornare a casa magari dopo una giornata di lavoro e magari di così avere troppo da... Le 10.
1: RTL 102.5 sostiene il premio

San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.

minare. Vuoi bugie te le do, vuoi la pica te la do. Rabeton ton ton, nomi nominare. Vuoi bugie te le do, vuoi la pica te la do.

ovvero colui che insomma non ha bisogno ormai di presentazioni, ha attirato l'attenzione del pubblico diventando virale su diverse piattaforme social, poi ha portato il funk brasiliano proprio come nuovo genere, diciamo così, in Italia e l'ha fatto spopolare, e appunto la sua Splinter Cell poi ha raggiunto i 10 milioni di stream diventando appunto uno delle hit appunto di questa estate. Ne abbiamo parlato anche appunto quest'estate. Adesso ci ascoltiamo Olivia Rodrigo con Stupid Song.

Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

Arcomi con il featuring di Elodie alle 10.09 minuti qui su Radio Z con Turbo Z e con Ceci Malannino fino alle 11. Questa era La coda del diavolo. Prima ancora ci siamo ascoltati invece una novità da parte di Olivia Rodrigo, che possiamo dirlo ormai consacrata principessa del pop rock confessionale un po' americano, con Stupid Song, che ha appunto scoperchiato questo vaso di Pandora delle fragilità un po' generazionali, ha pubblicato questa canzone che ha messo a segno, comunque possiamo dirlo, un altro colpo emotivo veramente forte e inserito, tra l'altro, lo dobbiamo dire, proprio nel suo terzo progetto discografico, che è intitolato You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Adesso Cucù, Marie, Napoleone.

E rieccoci qui alle 10 e 12 minuti, scusate, con Napoleone e la sua Cucù Marie, che è una canzone appunto un po' ricordo, molto nostalgica, ambientata in un'estate datata con precisione il 1999. Adesso Ballet Pumps, Bea.

Le 10 e 18 minuti in questo sabato 26 settembre 2026 su Radio Z, Turbo Z, Ceci Malanino con voi fino alle 11 insieme a me. Anche Arti 5, abbiamo appena ascoltato Sogno Americano, che fa parte appunto del suo primo album, ma adesso stiamo già attendendo con tanta ansia, con tanta aspettativa anche Vittoria, che è il secondo appunto album attesissimo, già annunciato appunto da Arti 5, che uscirà prestissimo. Insomma, il disco segue il grande successo naturalmente del precedente album, che è appunto La Bella Vita, ed è stato anticipato da singoli di successo come Swag Music, Bop Bop, e in parallelo al lancio anche del progetto l'artista ha programmato un'importante tournée autunnale, aspettando Vittoria Tour 2026, quasi sold out, se non già sold out, adesso vi dirò meglio. 22 Simba arriva con Ne Vale la Pena, sempre qui su Z. Tu mi hai preso a buonasera.

Panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dato che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

Ed eccoci qui con 23 Simba dopo Miria, che ha appunto uscito il suo nuovo album. Tra i protagonisti, possiamo dirlo a questo punto, più rilevanti della nuova scena urban. Adesso questo singolo Ne vale la pena, che abbiamo ascoltato qui insieme su Radio Z, nell'album con Saif. Ci ascoltiamo Rewind My Mind, Stevie Edwards and Planet Funk alle 10:22, sempre su Z.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 10:28 minuti, un buon sabato da parte di Radio Z. Guardiamo insieme le notizie del giorno. Eni ha fissato un tetto di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 per la benzina. A partire da lunedì la misura potrà essere prorogata fino alla fine dell'anno. Apprezzamento da parte del governo, che parla di un lodevole atto di attenzione all'Italia. L'esecutivo intanto chiede di aumentare la produzione di carburanti. I ministri Urso e Pichetto hanno convocato per l'8 ottobre gli operatori delle raffinerie. E Donald Trump ha respinto il piano iraniano per una tregua che avrebbe compreso anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Si è riferito ai suoi collaboratori, che intende invece riprendere a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato che si terranno a novembre, lo riporta il Wall Street Journal. Il presidente ucraino Zelensky conferma il via libera di Trump per produrre a Kiev missili Patriot. Putin intanto frena sulla possibilità di riprendere i negoziati. Nella notte ancora raid reciproci tra i due paesi. A Zaporizhzhia sono morte due donne. Per ora è tutto, le notizie tornano con il consueto aggiornamento più tardi. Adesso linea al meteo.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splendere al sole su gran parte del nostro territorio, da segnalare soltanto un po' di residua instabilità sulle estreme regioni meridionali, specie sulla Sicilia orientale. Temperature massime in aumento, specie lungo il versante tirrenico, dove si toccheranno anche 26-27 gradi, in ulteriore aumento poi domenica. Dettagli su Trebi Meteo.
0: Via Radio.
4: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su gran parte della rete, fatta eccezione per alcune segnalazioni. Iniziamo dalla Lombardia. Sullo svincolo di Viale Certosa, a causa di un incidente, si registrano un chilometro di coda tra l'8 Milano Varese e Viale Certosa in direzione di Milano, mentre sulla A4 Milano Brescia

per il traffico intenso, code a tratti tra Cormano e Viale Certosa verso Brescia. Ci spostiamo in Liguria per lavori in galleria, un chilometro di coda sulla 7 Serravalle Genova. Tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano, al momento si viaggia su una sola corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Infine sulla 24 Roma Teramo non gestita, Autostrade per l'Italia, altri lavori causano code per 3 km tra Vicovaro Mandella e Carsoglio Ricola verso Teramo. Con questo è tutto, fate buon viaggio!

0: Umore Marea, poeticissima, naturalmente scritta da Brescia. E tra l'altro vi dobbiamo dire una cosa, perché appunto adesso, fra pochissimo, da partire dall'8 ottobre, sarà disponibile il suo primo romanzo, che si chiama Nessuno ci insegna a cadere.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi 100% carne italiana a 5,49 € e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie, per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Outletsofa.it con la A. Outlet Sofà, un divano per tutti. Autentico relax.
9: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Ne ho i cassetti pieni.
10: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
0: Rieccoci tornate alle 10:39 minuti qui su Radio Z con Turbo Z, con Ceci Malenino fino alle 11. Allora vi ricordo appunto che il romanzo di Brescia, che si intitola Nessuno ci insegna a cadere, sarà disponibile dal 6 ottobre, non dall'8 ottobre come avevo detto prima, sia in copie fisiche che nelle librerie digitali, ed è appunto un romanzo che racconta la storia di Diego e di Camilla. Ora non voglio dirvi nient'altro, perché sennò parte appunto lo spoiler e mi odiate. Andate poi a comprarlo e lo leggerò anch'io, poi insomma ne chiacchiereremo.

Agua, Maluma e Shakira, devo dire che i gradi proprio qui nello studio si alzano in automatico quando ci sono due personaggi di questo calibro, due cantanti incredibili di questo calibro che fanno una canzone del genere insieme. 2026 naturalmente nuovissima, adesso arriva Senza di me.

sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

curarti. Grazie al cielo non mi manchi. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti tiene sveglio e sa.

Impazzivi se pensavi che fosse per lei. Non saprò mai se cambierai, se cambierei. Sei così piccolo e letale, una calibro 6. E quei capelli che ti strappi sono i miei trofei. Ora non so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro la tua forma, che copre d'oro ciò che hai dentro la tua insonnia. Il mostro che ti tiene

Donna di Kid Yugi, un brano direttamente dal 2024 che ci stiamo ascoltando qui su Turbo Z, Radio Z, 10 e 50 minuti, 10 minutini che ci separano appunto dalle 11, quindi anche dai saluti, ma intanto Ceci Malannino vi fa compagnia ancora per un pochino. Come avete potuto vedere grazie alla nostra radiovisione, 266 digitale terrestre, 735 di Sky, il video è molto suggestivo, tutto in bianco e nero, toni un po' cupi, e propone appunto questo concept molto compatto visivamente, nonostante i registi insomma non lesino di effetti digitali. Ci piace molto perché traspare proprio il senso di malinconia caratteristica appunto di Kid Yugi in questo brano, proprio anche nel suo videoclip.

Ed eccolo qui il nuovo singolo, appunto, Biagio Antonacci con il featuring di Safe, spirituale attesissimo, perché appunto entrambi gli artisti l'avevano già annunciato da un po', non vedevamo l'ora, ed effettivamente sono due voci, anche forse due personalità che si sposano veramente molto bene, ce lo fanno vedere con questo brano.

0: Lola Young con la sua Messi qui su Radio Z alle 10:59 minuti, perché è arrivato il momento dei saluti. Io passerò naturalmente il testimone a Dario Vanacore, che si prenderà cura di voi, ne sono sicura, come fa sempre naturalmente tutti i weekend, per le prossime ore, le successive ore della nostra programmazione su Radio Z, che è sempre incredibile. Allora, vi ricordo che per recuperare le puntate, in caso vi fosse successo di non averle sentite, non averle seguite, c'è RTL 105 Play, che è la nostra app assolutamente gratuita da scaricare. A domani, belli.
1: Sei team Radio Z se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole, se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
0: Le 11:00

0: Destinazione Z.
1: Eh sì, è proprio lei, 11 e 3 minuti, Destinazione Z, che parte ufficialmente anche questo sabato 26 settembre 2026 su Radio Z e per le prossime due ore vi accompagnerà nella vostra giornata. Con me, Dario Vanacore, dagli studi romani in via Virginia Orsini 8 e con voi che ci potete seguire da qualunque parte d'Italia ma anche del mondo, questo grazie alla nostra app RTL 102.5 Play, la scaricate, avete telefonini iOS, avete telefonini Android, non c'è problema, la nostra app è disponibile per tutte e gratuitamente e avete tanti tanti contenuti, come tanti contenuti saranno quelli che tratteremo nel corso di queste nostre due ore insieme. Ci sposteremo in tanti ambiti differenti, con un occhio al cinema, con un occhio alla pop culture e con un occhio di riguardo per la musica, la grande protagonista, la nostra playlist che colora musicalmente le vostre giornate, comincia subito con Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. C'è Goya.

0: mondo dell'arte ispira i Pinguini Tattici Nucleari e Fabri Fibra. Il titolo della loro canzone non lascia spazio a dubbi, si chiama Goya e la trovate su Radio Z alle 11:07. Dimenticavo prima i contatti per dirci la vostra, per raccontarci la vostra giornata o per interagire sui diversi argomenti che verranno tirati in ballo. 335 30 10 25 il nostro numero per la messaggistica. Intanto arrivano West Cross e Fra Quintale alle 11:08 su Radio Z, che firmano con i loro scarabocchi.
1: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre schivo i discorsi dei grandi per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi, però se ci pensi tutti questi pensieri sono limitanti, e sembra vivan di guerre come i soldati. Ti è scesa una lacrima e mi ha ferito, l'esatto opposto di una fenice, è una dedica scritta con la vernice, questi quartieri la sua cornice.

Si intitola Capri Sun ed è firmata Capo Plaza. 11:13 minuti, la trovate su Radio Z. Sabato 26 settembre 2026. Siamo entrati ormai nel pieno della nuova stagione cinematografica. Non che si sia mai fermata, perché d'estate abbiamo avuto capolavori come l'Odissea di Nolan o Spider-Man Brand New Day. Ma proprio in questi ultimi giorni, un titolo che è sulla bocca di tutti, soprattutto degli appassionati del genere horror e anche dei videogiochi, perché alla fine il franchise cui fa riferimento arriva da lì, è Resident Evil, che sta colpendo e non poco.

Animal, Cat's Eye, 11 e 16 minuti, musica e cinema che si uniscono nel nostro appuntamento del sabato e della domenica, ma anche nel videoclip della canzone che abbiamo appena ascoltato. Recuperatelo magari attraverso la nostra app RTL 102.5 Play, perché c'è anche un cameo di Demi Moore, non male, non male davvero. 11 e 16, avanti con la musica, andiamo a Partenope, la mia Partenope. Quindi...

Bam Bam Twist, un bel tuffo nel passato al 2020 con Achille Lauro e Go Tribe alle 11.22 minuti su Radio Z. Allora, parlavamo di Resident Evil, nuova pellicola, nuovo reboot, si riparte da zero con il film di Zach Cregger che sta conquistando evidentemente critica e pubblico. Chiaro che ognuno poi abbia i propri gusti personali e ciò che piace a me può non piacere a te e viceversa, ma se andiamo su Rotten Tomatoes, questo sito aggregatore di pareri che permette di esprimere voti in percentuale, trovare il 98%, e dico 98%, praticamente quasi vicino alla perfezione, vuol dire che effettivamente qualcosa di buono è stato fatto. Poi ognuno può giudicare, ma ripeto, parliamo del parere popolare. Furor di popolo, dicevano gli antichi. Woman, Peggy Goo.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole su gran parte della nostra rete, fatta eccezione per alcune segnalazioni. Iniziamo dalla 24 Roma-Teramo, non gestita da Autostrade per l'Italia. Per lavori ci segnalano code per 4 km tra Vicovaro-Mandela e Carsoglio-Ricola verso Teramo. Altri lavori causano code di 1 km sulla 7 Serravalle-Genova tra Bolzanete e Busalle in direzione di Milano e sulla A14 Bologna-Taranto tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara. In prossimità di questi cantieri si viaggia su una corsia, massima attenzione alla segnaletica e riducete la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Infine in Lombardia traffico intenso, code a tratti sulla 4 Milano-Brescia, tra Cormano e Viale Certosa verso Milano. Sono invece le operazioni doganali a causare code sulla 9 Lenate-Chiasso tra Monte Olimpine e Chiasso in direzione della Svizzera. Queste al momento le principali notizie, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

allegria e buon umore con Il Sole, la canzone di Guelo, Alvaro Soler e Roy Paci. La trovate su Radio Z alle 11.33 minuti, così come trovate tutta la migliore musica, per la quale ringraziamo la nostra programmazione musicale nelle figure di Max Adinolfi e Alessio Valentini, che curano le scalette. Quindi, se la vostra giornata ha il giusto sound, lo dovete a loro. E allora grazie per Caffè con Ron, l'Afro House Remix di Clan.

0: Taxi sulla Luna, ci sono loro ad accompagnarci, Tony F ed Emma. 11:38 minuti, tra poco torniamo a dare uno sguardo a ciò che accade nel mondo del cinema, state lì.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o julienne da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Outletsofa.it con la A. Outlet Sofa, un divano per tutti, autentico relax.
3: Dice 40 minuti, eccoci qui, ci siamo. Destinazione Z vi accompagna fino alle 13, avanti con le notizie che riguardano le novità che si palesano all'orizzonte e ci fanno anche riflettere su una cosa. Poi ci arriviamo alle novità, perché ci sono dei film che hanno bisogno di un periodo specifico dell'anno. Un film natalizio va visto nella marcia d'avvicinamento a Natale, a marzo, non ha lo stesso sapore. La stessa cosa vale per i film horror e tra poco vi dico perché.
4: Pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

vita la mia ex, non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci, portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: l'oro può essere rubato. Un regno può cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Possiamo dire che fa venire i brividi, è una bella novità firmata Sfera e Basta, si intitola Lontano e la trovate su Radio Z in Destinazione Z alle 11.45 minuti scoccate in questo istante. Tra poco torniamo al mondo del cinema, prima un po' di ritmo, quello di Samurai J, Flamenco Paranoia.

Ritmi estivi sicuramente, quelli di Ecstasy di Fred De Palma e quelli di Samurai J con Flamenco Paranoia. Parlavamo di film horror, questo perché? Perché ci stiamo avvicinando al periodo di Halloween, zucche ovunque, intagliate, ma anche film da brivido. E c'è una saga che sta per tornare, almeno c'è stato l'annuncio ufficiale da parte di Lionsgate. Parliamo di Saw, l'enigmista, scritto S di Savona, A di Ancona e W di W. Si scrive così, va bene così. Tornerà quindi la saga con l'11° capitolo, ne ha fatta di strada e ne vuole fare ancora tanta.

possibile stare fermi con il ritmo di Anna e la sua White Girl Wasted che trovate su Radio Z alle 11.53 minuti, undicesimo capitolo di Sole Enigmista, così era il primo, poi è diventato solo uno, su due, su tre, su quattro, insomma diventerà su 11 e la gente, ovviamente il fan di lungo corso si domanderà: ma non è un po' troppo? Non è forse meglio lasciare i ricordi di una saga che ci ha fatto sognare? No, perché comincia un nuovo corso e si preannunciano cose molto molto interessanti.

0: trovate anche la canzone d'amore di Geolier su Radio Z quando sono scoccate le 11:59 minuti. E tra poco cambiamo registro e cambiamo argomenti, anche se vedo dai vostri messaggi che il mondo del cinema vi piace. Non vi preoccupate, domani torneremo di nuovo ad approfondire tutti questi argomenti con tante retroscena, tante curiosità che passano da queste parti sotto la nostra lente d'ingrandimento. Tra poco la cultura pop diventa grande protagonista e allora state lì, un occhio all'orologio e si riparte con la Destinazione Z. Mezzogiorno in questo istante.
1: RTL 102.5 sostiene il premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.

Paparazzi, Cesare Cremonini, eccoci in destinazione Z, sabato 26 settembre alle 12:03. La musica di Radio Z vi accompagna tra poco, vi accompagnano anche gli argomenti che arrivano dalla nerd culture, quindi videogiochi, fumetti e tanto tanto altro. La cultura pop ha tantissime sfumature. Prima però la protagonista, sempre e comunque indiscutibile, la musica che anima la nostra playlist, che in questo sabato ha anche il compito magari di accompagnarvi a fare quelle commissioni che durante la settimana non si riescono a fare. Allora, il ritmo giusto ce lo danno DJ Goya, Jason Derulo e Melody. Questa è la loro mitica.

0: La felicità di Alfa, You Make Me So Happy, la trovate su Radio Z alle 12:08. Allora, prima di cominciare ad addentrarci verso fumetti e videogiochi, momento anche dedicato ai libri, che il sabato ha il suo spazio sul nostro sito radioz.it con letture per tutte le età. La prima è a tema per il periodo tra zucche sorridenti e inquietanti. Si intitola La sepoltura dei topi e altri racconti e arriva dalla firma di Bram Stoker, pubblicato da Burno. Bram Stoker, che è il tra virgolette papà di Dracula. Attenzione però, anche per chi ama la musica e il cinema, questa combinazione che ormai non può scindersi, perché c'è Il silenzio e musica di Ennio Morricone, curato da Giuseppe Tornatore, pubblicato da HarperCollins. Una bella lunga intervista che poi ha dato vita anche al documentario dedicato al maestro. Lo trovate su radioz.it, tutti gli approfondimenti.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La dedica di Ernia alle 12:12, esprimete un desiderio che non si sa mai, si dice che quando minuto e ora corrispondano possa servire a qualcosa. Sicuramente se lo facciamo potrebbe, nel caso in cui non lo facessimo, sicuramente non ha risultati. Tra poco le novità a tema videogiochi, andiamo nel mondo dei videogiochi con Jimmy Nero, Splinter Cell.
2: Chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si sa.

0: cuore il sole.
1: Mai Tedua, alle 12:17 minuti che scoccano in questo istante su Radio Z in Destinazione Z. Vi portiamo alla scoperta delle novità a tema videoludico che culmineranno, lo diciamo ormai da tempo, in GTA 6 nel mese di novembre, ma questa settimana, proprio nei giorni scorsi, sono arrivati, punto primo, Silent Hill Townfall, nuovo capitolo della storica saga Base di Nebbia. Poi Control Resonant, altra produzione molto molto interessante, e ancora, rullo di tamburi, EA Sports FC 27, il calcio videogiocato. Gli approfondimenti li troverete su radioz.it.

0: La musica ci regala delle collaborazioni che probabilmente nessuno avrebbe ipotizzato, o forse sì, sicuramente molto molto gradevole e piacevole. Una coccola musicale, si intitola Still ed è firmata Karol G e Bruno Mars. Avanti con settembre, a settembre ci sono le sue lentiggini.
1: Chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: Radio Z, Breaking News.
1: E 12:27 minuti su Radio Z, salgono i prezzi dei carburanti, soprattutto del gasolio, in coincidenza con il dimezzamento del taglio delle accise. Il diesel arriva in media a 2,357 euro al litro, la benzina 2,158. Intanto Eni ha annunciato da lunedì un tetto di 2,19 euro per il gasolio e 1,99 euro per la benzina, prorogabile fino a fine anno. Ci spostiamo all'estero. Donald Trump avrebbe respinto una proposta iraniana di tregua e, secondo il Wall Street Journal, avrebbe riferito ai suoi collaboratori di voler riprendere i bombardamenti sull'Iran dopo le elezioni di midterm. Teheran la proponeva la riapertura dello stretto di Hormuz e nuovi negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. Chiudiamo con lo sport, un occhio ai motori. In Formula 1, George Russell su Mercedes partirà dalla pole position nel Gran Premio d'Azerbaigian, secondo posto in griglia per Charles Leclerc su Ferrari, sedicesima la Mercedes di Kimi Antonelli. Il via al Gran Premio tra pochissimi minuti alle ore 13. Per il momento è tutto, linea Trebi Meteo.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione

0: centro-orientale. Le temperature massime saranno piuttosto miti, localmente si arriveranno a toccare i 26-27 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
1: Via Radio. Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani. Di Autostrade per l'Italia, circolazione in aumento su gran parte della nostra rete, sulla 24 Roma-Teramo, non gestita da Autostrade per l'Italia, per lavori segnalano 4 km di coda tra Vicovaro Mandella e Carsoglio Ricola verso Teramo. Altri lavori causano un chilometro di coda in Liguria sulla 7 Serra Valle Genova, tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano e lungo la 14 Bologna-Bari-Taranto tra Val di Sangro ed Ortona verso Pescara. In prossimità di questi cantieri si transita su una sola corsia. Massima attenzione alla segnaletica e riducete la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Sempre sulla 14 Bologna-Taranto un incidente risolto causa code per un chilometro a Panigale e Casalecchio verso Ancona. Infine Lombardia traffico intenso, code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Viale Certosa verso Brescia. Queste al momento le principali notizie. Guidate come sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
2: Shout out to my man, Move Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

Da Supreme ci porta sulla luna, il titolo della canzone Moon, la trovate su Radio Z alle 12:35 minuti. Dicevamo e sentivamo poco fa anche nelle nostre notizie curate dalla redazione che alle 13, quindi tra pochissimo, scatterà il Gran Premio di Formula 1 a Baku in Azerbaigian, e tra poco parleremo anche di quello di Formula 1.

0: Palasport, un nuovo tour imperdibile con l'energia dei suoi brani e della sua band. Da gennaio 2027 a Jesolo, Torino, Bologna, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi...

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Eccoci qua, 12:38 minuti, questa è Destinazione Z e parliamo di Formula 1 perché tra poco scatterà il via alle 13 con George Russell in pole position, con Charles Leclerc subito a seguire Lewis Hamilton sullo sesto, mentre Kimi Antonelli ieri a muro in Q1 in qualifica partirà sedicesimo. Tutto da seguire chiaramente e gli aggiornamenti live arriveranno anche dalla nostra redazione in tal senso, ma di Formula 1 si parla anche quando si cita il Monopoly, perché recentemente è arrivata una versione dedicata dove il vicolo corto diventa il Gran Premio d'Australia, mentre Parco della Vittoria diventa l'ultimo, il Gran Premio di Abu Dhabi. Trovate l'approfondimento

volta che ho amato ho perso. Forse non sono stato onesto, questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto, un tattoo col tuo nome impresso. Tu un Cartier sopra il posto destro, se con te non è niente gratis. Quanto costa ciò?

Bugie, quelle cantate da Shiva alle 12:41 minuti. Insomma, non solo sui circuiti sfrecciano le monoposto, ma anche su Monopoli Formula 1, che poi c'ha le pedine che sono macchinine, permettetemi, sono piccoline, quindi vanno chiamate macchine rispetto ai macchinoni che correranno tra pochissimo sul circuito di Baku. E poi c'è

sono anche i caschi abbinati, molto molto carino per gli appassionati di Formula 1, ma anche per chi vuole vivere il gioco da tavolo, ultimamente sempre più un punto di riferimento per chi vuole allontanarsi dai mondi digitali in maniera differente. Barry Kent Swimmer, la sua Dance Dance.

La fine del mondo, quella di Mr. Rain e San Giovanni, qualora doveste trovarla sui cruciverba, le parole crociate, fosse di due lettere, ve lo do io il consiglio, è Do. Questa è un grande classico. A proposito di videogiochi e di grandi celebrazioni, arriva proprio in questi giorni il quarantennale, 40 anni di carriera di Castlevania, anche a tema per quanto riguarda il periodo che ci proiettiamo verso il periodo di Halloween, e il primo gioco, il primo capitolo ufficiale, pensate, è disponibile sugli store Android e iOS gratuitamente, quindi un bel modo per rispolverare un grande classico e proiettarsi verso il futuro.

E si intitola così la canzone che vede da un lato Annalisa e dall'altro Madame al centro, la loro arte amica. 12:52 minuti su Radio Z, è il momento di altre grandi celebrazioni, perché di 40 anni in 40 anni si va avanti. I 40 anni che abbiamo citato prima erano di Castlevania, ora si parla di quelle di Dylan Dog, che il 26 settembre del 1986 arrivava da un'idea di Tiziano Sclavi in edicola con L'alba dei morti viventi, il primo numero di una saga che poi sarebbe diventata iconica. Quindi grazie Tiziano Sclavi, grazie Sergio Bonelli Editori per averci dato questo sogno. Che bella!

0: Ed Sheeran con la sua Azizam a chiudere Destinazione Z. Ed Sheeran ha dovuto annullare, tra le altre cose, due tappe del suo Loop Tour negli Stati Uniti a causa delle condizioni meteo avverse. Andrà meglio sicuramente con le prossime. Come andrà meglio nelle prossime ore? No, spero di no, spero che manteniamo comunque costante la qualità con Luigi Santarelli già pronto con Zetagram al via. Destinazione Z vi aspetta domani, sempre a partire dalle 11, sempre qui su Radio Z. Quindi grazie, buon sabato e a domani. Ciao!
1: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: È l'una!
3: Zetagram.
2: Ah, ma allora ci siete, ah, ma allora ci siete, ah, ma ditemelo, no, perché io magari almeno così mi organizzo, perché è l'una in punto in questo momento. Questa è Radio Z, questa è Zetagram, queste sono le certezze, sono poche, a cui ci aggrappiamo. Vi ricordate Maina Gioia? Ecco, era quella roba lì. Noi ci basiamo su ciò che sappiamo. Sappiamo anche che io sono Luigi Santarelli, sappiamo che vi mando un bacio, muah! E che vi faccio ciao ciao dalla radiovisione, se da lì ci state seguendo. Se lo fate, sapete che il canale per seguirci in TV è il 266 della vostra TV. Se ci state seguendo su Sky, sapete che il canale è il 735. Un abbraccio intanto a tutti quelli che stanno lavorando, a quelli che sono al bar a fare un turno, a quelli che sono in palestra ad allenarsi, a quelli che sono in ufficio, a quelli che stanno tornando magari smontando adesso dal lavoro, insomma a tutti voi un abbraccio. Grazie per esserci anche oggi, poi tra poco sentiremo anche un po' cosa state facendo via messaggio. Intanto la nuova hit di TikTok.

0: con la mia bed in festa,
1: con la mia bed in giro.
2: Ormai la trovo come canzone di qualsiasi storia o post Instagram che mi esca di qualsiasi persona. Puccio, Mia e Cristico, Non mi innamorerò. Allora, l'abbiamo conosciuta perché ormai sono settimane che l'ascoltiamo, da TikTok è arrivata anche in radio e non è la prima volta che succede e non sarà nemmeno l'ultima. È l'una e tre minuti, questa è Radio Z, buon sabato 26 settembre. Io ripeto spesso la data per ricordarci che ormai praticamente è Natale, non lo so, le settimane volano veramente. Vabbè, lasciamo perdere.

friends. Marrakesh Guè con Love, questa è Radio Z. Siamo in diretta alle 1:10, è partito il Gran Premio di Formula 1 dell'Azerbaigian. Corrono a Baku, sapete che la particolarità di questo Gran Premio, come Las Vegas, mi diceva Dario Vanacore, si corre di sabato. Al momento George Russell conduce su Oscar Piastri, solo quarto al momento Charles Leclerc, l'altra rossa di Hamilton è settima, e poi Kimi Antonelli al momento solo sedicesimo, ma siamo certi che le cose cambieranno ben presto, perché siamo solo al quarto giro, quindi ci sarà ancora da vederne.

Charles Leclerc scivola in quinta posizione, Max Verstappen si guadagna la quarta. Stiamo seguendo insieme a voi in questo momento il Gran Premio di Formula 1 di Baku in Azerbaijan, visto che ci dobbiamo consolare dalla serata calcistica di ieri sera. Ma va bene, dai, era la prima, il secondo tempo è andato meglio, troviamo qualche scusa per consolarci. Ma vabbè. Allora, è l'1:15, noi andiamo avanti con le novità. Kintsugi, la nuova canzone di Elisa.

0: da me.
1: I pinguini tattici nucleari, loro giovani wanna be. Su Radio Z, Z Gran prosegue, l'1:20, siamo sempre in diretta e sempre in corso il Gran Premio di Baku in Azerbaigian di Formula 1. Conduce ancora George Russell su Mercedes, il compagno di scuderia Antonelli però dalla 17 è già risalito alla 14, sappiamo che non si fermerà qui, diciamo così. Noi andiamo avanti. A proposito di novità, da qualche settimana è tornato in rotazione lo zio J-Ax, sarà live il prossimo mese di ottobre qui con Vita, Morte, Miracoli. Moriremo.

Vita, Marte, Miracoli. La nuova DJ Axe del nuovo album, come dicevo, sarà live il prossimo ottobre, lo seguiremo da vicino e insomma ci avrà parecchie date, quindi poi se avete occasione, se avete voglia di sentirlo, ne avrete di occasione. Intanto Malcolm Todd con Earrings.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla rete ad eccezione di alcune segnalazioni. Sulla 1 Milano-Napoli a causa di un incidente sono 2 i chilometri di coda tra la 1 direttissima e Sasso-Marconi verso Bologna. Per lavori 1 chilometro di coda in Liguria lungo la 7 Serravalle-Genova, tra Genova-Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. In prossimità di questo cantiere si viaggia su una sola corsia, quindi massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Ci spostiamo in Lombardia per il traffico intenso. Registriamo code a tratti lungo la 4 Milano-Brescia, tra Cormano e Viale Certosa in direzione di Brescia e tra il raccordo con la tangenziale est e Milano Est verso Milano, mentre sulla A9 Lenate-Chiasso per le operazioni doganali ci sono code tra Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. È tutto, fate buon viaggio.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Ormai non serve più ricordare che Magnetic è il successo dell'estate dei The Bauza su Radio Z, 13:37. Siamo in diretta in questo momento, cioè le 2:20. Andiamo in pubblicità, pochi istanti, poi torniamo anche a Baku perché George Russell continua a dominare il GP dell'Azerbaigian.
1: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
2: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1-0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
3: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
4: Ma dai, è Luca Argentero.
5: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
6: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
5: Amici illimitati.
6: Ma qui è tutto illimitato.
5: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
6: Ma allora, selfie illimitati.
7: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Siamo in diretta alle 2:20, è il 26 di settembre, voi siete su Radio Z. Buon viaggio intanto se siete in auto e magari spero per voi state andando ancora verso il mare, visto che sono gli ultimi sprazzi di estate. Fa già un po' freschino, però magari senza fare il bagno in spiaggia ancora una puntatina si può fare. Intanto prosegue, come detto, il Gran Premio dell'Azerbaigian di Formula 1. Queste le prime 5 posizioni: George Russell, Oscar Piastri, poi Max Verstappen, Ajar Leclerc in quinta posizione, lo segue il compagno Lewis Hamilton, ma attenzione a Kimi Antonelli perché dalla 17 è già risalito alla 10ª posizione. 20esimo giro, quindi ancora metà gara da correre, staremo a vedere come andrà. Intanto Tommy Paradiso, agitare, coca

la canzone dell'estate di Tommaso Paradiso si chiama Agitare Coca-Cola. Questa è Radio Z, sono le 2:15, buon sabato e spero anche per voi buon riposo. Oh, qualcuno tra l'altro mi segnalava, ma hai la magliettina della salute sotto la maglietta? No, ho un cerottone termico sul collo perché, insomma, età percepita stamattina 64, perché ho uno strappo per cui ho una spalla che mi fa un male cane. Però grazie della vostra solidarietà, per me è molto importante. Certi fibers.

è la nostalgia di Blanco. Questa è Radio Z 1348, sempre in diretta con Luigi Santarelli. Questa è Zetagram. Siamo in diretta come sempre in radio, ovviamente, siamo in radiovisione. Siamo anche in streaming sulla nostra app ufficiale RTL 102.5 Play. Se non l'avete fatto, scaricatela, è gratuita, perché ci trovate il mondo, il nostro mondo sì, ma il mondo in generale a livello di contenuti. Come detto, stiamo seguendo ancora il Gran Premio di Formula 1 di Baku. Kimi Antonelli guadagna ancora un'altra posizione, si piazza al nono posto. La coppia Ferrari-Leclerc-Hamilton ancora quinto e sesto posto. Da alcuni giri per il momento nulla si muove, ma come detto siamo ancora a metà gara, quindi c'è ancora tempo. George Russell sta conducendo comunque dall'inizio e sta facendo veramente un'ottima gara su un circuito che è quasi, quasi bello come quelli di Monza e di Monaco. Va bene, sentite il beat, sentite il sound, come dicono quelli bravi, quindi non io, di Madonna con Dance Theory.

0: Everybody get up and dance. Se lo dice Madonna, io non posso che ubbidire e crederci soprattutto. Allora, sono le 2:05, Radio Z. Questa era Madonna, questo è Primogenito. Lo conosciamo già da qualche mese, è tornato. La canzone si chiama Scusa Caterina.
1: Scusa Caterina, se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

La Baddy Anna con 30 gradi, la hit del 2024 su Radio Z. Intanto colpo di scena a Baku in Azerbaijan, perché Alexander Albon in corso del Gran Premio di Formula 1 è andato a muro, quindi in questo momento safety car, staremo a vedere come questa modificherà le sorti della gara. Intanto quasi tutti stanno entrando in pit per il cambio gomme, vedremo che succederà da quando la safety sarà rimossa. Voi state con noi se volete, perché Z Gran prosegue ovviamente su Radio Z. Sono le due.

Emma e Fabri Fibra con Antidroga, la canzone che hanno portato in giro per tutta l'estate. Su Z è il 26 settembre, quindi estate gliene va più, è finita, basta, va, dimentichiamocene. Godiamoci l'autunno e godiamoci ancora il tempo che ancora sta un po' tenendo. Va bene, allora, se girate per Roma non è raro incontrare Harry Styles. Sono l'unico che l'ha incontrato, io, tutti i miei amici qui con Dance No More.

Innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

Polvere. Olli su Radio Z, 14.09, sono le 2.10. Buon pomeriggio, lo dico davvero con il cuore. Spero che sia una bella giornata per voi, almeno serena, e se non state lavorando, magari anche di riposo. Oh, che poi io c'ho sempre un'ansia nel non avere programmi il sabato sera, no? Essendo io colpito da FOMO ormai da una vita, cioè ho paura di sprecare un qualsiasi momento della mia giornata, dico no, è sabato sera, quindi devo per forza avere qualcosa da fare. Non so se siate anche voi in questa morsa, mi auguro di no, ma me lo auguro per voi. Poi magari ne uscirò anche io. Intanto la nuova di Fred De Palma si chiama Ragazzino.

0: torno da te.
1: Incredibile, Lando Norris a Mural nel Gran Premio di Formula 1 dell'Azerbaigian. Che Gran Premio! Veramente un colpo di scena dopo l'altro. Al momento c'è ancora la safety car gialla, ma staremo a vedere cosa succederà. Forse servirà una bandiera rossa con ripartenza. Vediamo. Staremo a vedere, bella gara da seguire in questo momento. Allora, sono le 2:15, questa è Radio Z, questa è Zetagram, torniamo a cambiare totalmente genere, sapete che ci piace farlo, lo facciamo con Olivia Dean, stiamo conoscendo meglio la sua musica man mano che fa uscire nuovi pezzi, tra cui Baby Steps. Funny in

Rocco Antanamena, un bacio all'improvviso, e di improvviso si può parlare per il Gran Premio di Formula 1 che stiamo seguendo insieme a voi. Ancora qualche aggiornamento perché è successo di tutto. Franco Colapinto non ha beccato una frenata su una curva, ma nemmeno per sbaglio, portandosi dietro tutti, tra cui il compagno di scuderia Pierre Gasly, quindi non un ottimo giorno per l'Alpine. Fuori anche Lando Norris, prima ancora Alexander Albon, Fernando Alonso, Stroll. Che gara, ragazzi, che gara!

e Angelina Mango. La canzone si chiama Che bella vita, una delle novità di quest'estate, di fine estate, che da qualche settimana è in rotazione su Radio Z. 14:23, sono le 2:30, ancora buon pomeriggio, tra poco torno ad aggiornarvi sul Gran Premio di Formula 1. Sapete che quando gli eventi sportivi sono in corso durante l'onda ci piace seguirli. Subito, Fade, Fade e Spera.

0: Radio Z, Breaking News.
1: In apertura, salgono i prezzi dei carburanti, soprattutto del gasolio, in coincidenza con il dimezzamento del taglio delle accise. Il diesel arriva in media a 2,40 euro al litro, la benzina 2,2. Intanto l'ENI ha annunciato che da lunedì ci sarà un tetto di 2,19 euro per il gasolio e 1,99 euro per la benzina, prorogabile fino alla fine dell'anno. Cambiamo argomento, siamo all'estero. Donald Trump avrebbe respinto una proposta iraniana di tregua. Secondo il Wall Street Journal, avrebbe riferito ai suoi collaboratori di voler riprendere i bombardamenti sull'Iran dopo le elezioni di medio termine. Intanto Teheran aveva proposto la riapertura dello stretto di Hormuz e nuovi negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. Cambiamo ancora argomento, seconda giornata del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Dopo Parigi il pontefice raggiungerà Lourdes, prima tappa, poi a un centro per migranti dove ha sottolineato il ruolo delle donne nella costruzione della pace. In chiusura un flash di Formula 1 che vi stiamo raccontando, il Gran Premio di Baku in Azerbaijan, conduce ancora George Russell, secondo e terzi Verstappen e Hajar.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione

0: Sicilia centro-orientale. Le temperature massime saranno piuttosto miti, localmente si arriveranno a toccare i 26-27 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
1: Via Radio. Buon pomeriggio da Fabrizio Calcagna da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare all'interno della nostra rete, sono poche le eccezioni. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove si è formata coda per un incidente avvenuto tra Melegnano Svincolo e la tangenziale ovest per chi viaggia verso Milano. C'è coda poi per attraversare la dogana con la Svizzera in A9 lanate Como-Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso. La coda è per chi esce dai nostri confini nazionali. Infine vi ricordo che per lavori è chiusa in entrata la stazione dell'A14 Adriatica Borgo Panigale per chi va verso Bologna fino al 27 di novembre. Stessa situazione in A8 Milano Varese, dove per lavori è chiusa in entrata la stazione di Castellanza per chi viaggia verso Milano. Qui la riapertura è prevista per il 27 di settembre, mentre per lavori è chiusa sulla 13 Bologna-Padova la stazione in entrata di Occhiobello in direzione di Bologna fino al 18 ottobre. È tutto, fate un buon viaggio.

ti annoierai. Un giorno proprio quando meno te lo aspetti, come se togliessi la maschera e tu t'accorgessi che a stare vicino vedi

0: è forzato di essere elastico, un po' elastico, baby. Ernia con Super Classico. 3-20 in diretta su Radio Z, 26 di settembre, ce ne andiamo in pubblicità, pochi secondi, pochi davvero, poi siamo insieme.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Outletsofa.it con la A. Outlet Sofa, un divano per tutti. Autentico relax.
0: Ci siamo, 3-20, questa è Radio Z, questa è Zetagram. Russell conduce a un giro, a due giri dalla fine, il Gran Premio dell'Azerbaigian. Max Verstappen in seconda posizione, Ajar in terza, quindi la Red Bull ottima giornata oggi. Leclerc conserva la quarta, ma attenzione perché Kimi Antonelli dalla 17esima è in quinta posizione. Cos'altro dobbiamo dire su questo ragazzo? Io credo niente. Let's go.

Il Gran Premio di Baku dell'Azerbaigian di Formula 1 e George Russell ha conquistato dopo un weekend meritatissimo la vittoria in volata. Max Verstappen ci ha provato fino all'ultimo a rubargli la prima posizione, ma non ce l'ha fatta. Comunque, gara spettacolare.

Shiva compensando a lei su Z 3-10. E ricordate, insomma, la canzone Replay di, cos'era, 2010, forse 2012. Mi fa paura ricordare questo, la canzone da cui ha preso la melodia Shiva, perché era una di quelle canzoni in cui che ci passavamo via Bluetooth da un cellulare all'altro quando eravamo sul pullman in gita, sarà stata seconda media, quindi io piango ripensando al fatto che sono passati tipo 6 miliardi di anni, però ci siamo divertiti, dai, ci divertivamo anche là. Va bene, dai, finito il momento nostalgia, c'è ultimo.

sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

Ultimo su Z, il suo tutto. Tutto è successo nel Gran Premio dell'Azerbaigian. Guardo Dario Vanacori, che è il vero esperto. Io ho fatto il commentatore della domenica. Sai che adesso un po' siamo tutti allenatori di calcio. Adesso io sono anche Carlo Vanzini de Noartri. Però va bene così. Comunque è stata una bella gara da seguire.

0: The Colors, un ragazzo, una ragazza. Chiudiamo la puntata di Zetagram di oggi. Intanto grazie. Grazie perché ci avete seguito anche questa volta con piacere. Continuerete a farlo adesso che Angelica Elli prende il microfono, ma continuerete a farlo sempre, perché Radio Z è con voi sempre. Intanto buon fine settimana. Sono diventato anche commentatore di Formula 1 oggi, questo mi fa molto piacere, lo metto nel mio CV come soft skill. Se tutto va bene, noi ci si risente domani a luna. Da Luigi Santarelli un bacio.
1: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 15.
3: Collettivo Z.
2: Avete sentito? Non bene, di più di bene, benissimo. Siamo ufficialmente entrati nel nostro Collettivo Z, la puntata sabatale, come piace chiamarla a me. Al 266 del digitale terrestre si può notare un po' il mio livello di altezza inferiore a quello del nostro amico Luigi Santarelli. Adesso aggiustiamo un po' l'inquadratura, ma non fa niente. 266 del digitale terrestre appunto e 735 di Sky per la nostra meravigliosa radiovisione, tantissimi artisti in rotazione e i loro videoclip. Per ultima cosa, non per importanza, naturalmente la nostra applicazione RTL 102.5 Play, nella quale potete andare a recuperare tutto, e se siete magari in Francia, ovunque voi siate, potete seguirci in tutta comodità. 335 30 10 25, anche voi siete i protagonisti qua su Radio Z, e quindi chiacchieriamo insieme. Cosa state facendo con le panze piene? Iniziamo con la musica, vamos!

Ed era una voce nuovissima, quella di Adela Ain't in LA, qua su Radio Z. Nel nostro collettivo Z apre la puntata di oggi, la puntata sabatale, come piace dirlo a me. 15:04, dito nella piaga con Miss Italia, sempre su Z.

0: meravigliosa, Elodie, come sempre, bisogna dirlo, con la sua Andromeda. Sono passati 6 anni da questa canzone, il videoclip l'avete potuto vedere qui al 266 del Digitale Terrestre e al 735 di Sky durante la nostra radiovisione. Sono le 15:11 qua su Radio Z. E voi che cosa state facendo? Avrete sicuramente già mangiato, siete con le pance piene. Che cosa avete mangiato questo sabato 26 settembre in compagnia di Angelica Elli? 2 ore insieme fino alle 17 ci ascoltiamo la voce di Tedua, una voce che conosciamo molto bene, che arriva qui in rotazione spesso su Z con la sua Blu.
1: A volte cambio come i colori di un semaforo. Mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato. Abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato.

sembra una merenda perfetta quella che ci canta Tedua con la sua blu, perché magari è anche ora di merenda, dopo pranzo, non so che cosa state facendo alle 15:14 minuti, tra poco scoccano le 15:15, quindi esprimete un desiderio, dita incrociate.

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

Sì, ma eravamo posti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo. Scordati!

100 messaggi di Lazza qua su Radio Z, nel nostro collettivo Z. Diciamo che il weekend ricevere 100 messaggi non so quanto faccia piacere. Tendenzialmente ci si riposa, no? Che cosa ne pensate? 15:21 qua su Radio Z, nella nostra puntata sabatale, come piace dirlo a me, di collettivo Z, questo sabato 26 settembre. Diciamo, la routine è ricominciata da tanto tempo, ormai ci stiamo prendendo l'abitudine, ma non ci alieniamo, perché arriva Radio Z con una boccata d'aria fresca, la voce di Napoleone con la sua Cucù Marie.

Mari, una voce nuova, fresca, bella e giovane, quella di Napoleone, qua su Radio Z, non Napoleone Bonaparte. Mi piace fare questa battuta, molto scontata, ma vabbè, la musica continua. C'è Karol G con la sua Matadora, sempre su Z, nel nostro collettivo Z. La puntata continua fino alle 17.

0: Pia Radio.
1: Buon pomeriggio da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare all'interno della nostra rete, sono poche le eccezioni. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove si è formata coda per un incidente avvenuto tra Melegnano Svincolo e la tangenziale ovest per chi viaggia verso Milano. C'è coda poi di 3 km per attraversare la dogana con la Svizzera in A9 Lanate Como-Chiasso, tra Como Centro e Chiasso. La coda è per chi esce dai nostri confini nazionali. Ci spostiamo ora sulla tangenziale di Napoli, dove un incidente sta causando traffico tra Vomero e Capodimonte per chi viaggia verso Capodichino. Infine vi ricordo che per lavori è chiusa in entrata la stazione dell'A14 Adriatica a Borgo Panigale per chi va verso Bologna fino al 27 novembre, mentre in A8 Milano Varese per lavori è chiusa in entrata la stazione di Castellanza per chi viaggia verso Milano fino a domani 27 settembre. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.

la scoperta di quest'anno, vincitore anche del Fitchwitz Live di quest'anno, Jimmy Meiro con la sua. E allora la puntata continua del Collettivo Z qua su Radio Z durante questo sabato 26 settembre alle 15.32 di questo esatto istante. 335 30 10 25 ci scrive Greta: ciao Radio Z, sto ritornando a casa con la vostra musica. Molto piacere tenerti compagnia, Greta. Adesso 100.000 carie, sempre su Z. Non so

Stacey Abrams, che meraviglia questa voce, che meraviglia, that's so true, infatti è molto vero che è una meraviglia. Un po' di spot e torno tra pochissimo, 15:39 minuti su Radio Z.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Outletsofa.it con la A. Outlet Sofà, un divano per tutti, autentico relax.
2: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
3: Ma dai, è Luca Argentero.
4: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
5: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
4: Amici illimitati.
5: Ma qui è tutto illimitato.
4: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
5: Ma allora... selfie illimitati.
6: Con la nuova offerta Sky Mobile ai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Eccoci tornati alle 15:40 minuti di questa puntata sabatale. Ormai lo sapete, a me piace dire sabatale e anche domenicale. Sabatale mi piace. 26 settembre, cosa state facendo? 335 30 10 25, ci state scrivendo. Sto lavorando e mi fate compagnia. Terry da Pesaro se lo scrive. Grazie per l'ottima musica che ci regalate ogni giorno, che lusinga. Grazie mille a te, Terry da Pesaro. Intanto continuiamo con la nostra musica, ascoltiamo 22 Simba, Ne vale la pena, sempre su Zeta.
8: Tu mi hai preso a buonasera, vestita da cameriere, onore app. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

fatto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

22 Simba, che voce la sua, ne vale la pena qua su Radio Z, nel nostro collettivo Z. È un po' una domanda che uno a volte si fa, ma ne vale la pena fare, magari sforzarsi al massimo per ottenere qualcosa che non ci aggrada? Beh, chiediamocelo più spesso. Sai.

Giovanotti e Alfa, il duo di quest'anno, uno dei principali sicuramente, con la loro Buon Vento qua su Radio Z, nel nostro collettivo Z, ancora poco alla fine della prima ora, comunque noi abbiamo tutto il tempo del mondo fino alle 17 e la nostra radio continua sempre ogni volta con un programma diverso, le nostre canzoni in rotazione magari sono i vostri artisti preferiti e anche la radiovisione al 266 del digitale terrestre e al 735 di Sky. Abbiamo un altro duo meraviglioso, quello di Marrakesh e Guè Pequeno con la loro Casini. Non ne combinate troppi, anche se sono divertenti.

0: tutta la vita.
1: Marrakesh, un mix stavo facendo. Marrakesh e Gue Pequeno con la loro Casini qua su Radio Z alle 15:54 minuti, al 335 30 10 25. C'è chi sta per andare a fare una lezione di zumba all'aperto, si firma Rick. Beh, buono a sapersi, interessante, magari con le canzoni di Radio Z. Questa cosa mi fa pensare un po' all'Italia's Got Talent di Elettra Lamborghini. Chi l'ha visto sa perché. The Bausa, Love, Lose Myself.

Che bello, anche un arcobaleno nel videoclip della canzone che abbiamo appena ascoltato, quella di Gali, la sua Turbo Cocco, qua su Radio Z nella puntata sabatale, come piace dire a me, di Collettivo Z. Alle 15:59 minuti finisce la prima ora, inizia subito quindi la nostra seconda ora della puntata fino alle 17 con voi Angelica Elli, e poi ovviamente la musica continua, sempre meglio, anzi io quando lascio lo scettro c'è sempre qualcuno migliore di me. Alla prossima ora. Sono le 16.

Un duo che non sapevate di aver bisogno, Biagio Antonacci e Saif con la loro spirituale qua su Radio Z nel collettivo Z, 16:02 con Angelica Elli. Vi lascio un'altra voce fenomenale, ormai la conosciamo bene questa canzone, entrata nelle nostre teste da poco, Mama non mama di Madame su Z.

Ed eccoci tornati, avete ascoltato Maluma e Shakira, due voci che si fondono perfettamente con la loro agua, qua su Radio Z alle 16:12, un primo singolo della colonna sonora di Rider, Tout est Noir.

Sembra che sto posto è nostro, infatti non lo riconosco più, ho ancora l'odore addosso. Ho solo cambiato volto, un mondo allo specchio che cambia t'aspetto. Che sta succedendo? Quando consegno butto un occhio dentro, che sogno le case del centro.

Trash la sua Dai che fai, un po' quello che sto chiedendo a voi qua su Radio Z al 335 30 10 25. Cosa state facendo alle 16:19 di questa puntata sabatale, sabato 26 settembre? Lo sapete, a me piace dire sabatale allo stesso modo in cui mi piace dire domenicale. Ecco, stiamo per ascoltare due voci, una collaborazione incredibile che non pensavamo di aver bisogno, Peggy Gou e Ayra Starr, Woman, qua su Radio Z.

0: difficile battere questo duo femminile potentissimo, Peggy Gou e Ayra Starr, con la loro Woman di quest'anno qua su Radio Z, nel nostro collettivo Z, anche la radiovisione al 266 del digitale terrestre e anche al 735 di Sky.
1: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

0: da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga, non c'è più telepatia.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Traffico regolare seppur in lieve aumento. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli perché c'è stato un incidente, sta causando traffico bloccato con 3 km di coda tra Orvieto ed Attigliano per chi viaggia verso Roma. Ci spostiamo ora in A9 Lanate Como Chiasso, dove è diminuita la coda per attraversare la dogana con la Svizzera. Ora c'è 1 km tra Como Centro e Chiasso. La coda è per chi esce dai nostri confini nazionali. Infine vi ricordo che per lavori è chiusa in entrata la stazione della 14 Adriatica a Borgo Panigale per chi va verso Bologna fino al 27 novembre. Stessa situazione in A8 Milano Varese per chi va verso Bologna, per la stazione di Castellanza è chiusa per chi va verso Milano. La riapertura qui è prevista per il 27 di settembre. Da Autostrade per l'Italia è tutto, allacciate sempre le cinture di sicurezza, non usate lo smartphone alla guida. Vi auguro un piacevole viaggio.

0: Giuni, la loro brutta storia qua su Radio Z, nel nostro collettivo Z, e ogni tanto ci sono delle brutte storie e vogliamo sentirci dire delle cose per essere consolati. 335 30 10 25, che cosa vorreste sentirvi dire? Ve lo dico io, ci penso io.
1: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
6: Tedua torna live nei Palasport, un nuovo tour imperdibile, con l'energia dei suoi brani e della sua band. Da gennaio 2027 a Jesolo, Torino, Bologna, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi, 100% carne italiana, a 5,49€, e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
0: Eccoci tornati con una domanda che ho lanciato poc'anzi, poco fa, al 335 30 10 25. Che cosa vi vorreste sentir dire oggi, sabato 26 settembre, magari reduci di una settimana un po' difficile, o comunque io mi ero collegata alla brutta storia cantata da Emma e Giulia, magari avete vissuto una brutta storia, volete sentirvi dire qualcosa. 335 30 10 25, ci sarò io a leggere i vostri messaggi e a consolarvi in qualche modo.

Ed eccoci tornati con Uelo, Alvaro Soler e Roy Paci, il sole qua su Radio Z, nel collettivo Z. Speriamo ci sia ancora per molto, ci stiamo avviando verso l'autunno, quindi insomma tifiamo per il sole. La graziosa che vedo, Elvis Crespo.

0: Devo correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: 16:49 minuti, ancora un po' di tempo con la vostra Angelica Elli, altre 3:05:30, 10:25, ma la musica continua anche quando finisce la nostra puntata sabatale di Collettivo Z. Intanto ci ascoltiamo una voce che molto bene conosciamo, quella di Sfera Ebbasta, la sua Lontano.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

Per me, quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più.

0: l'oro può essere rubato. Un regno può cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni.
1: Per e basta la sua Lontano, una canzone di quest'anno, anche in radiovisione al 735 di Sky e al 266 del Digitale Terrestre, la nostra mitica radiovisione. Possiamo vedere tutti i videoclip qua degli artisti in rotazione, anche la nostra applicazione RTL 102.5 Play, pure per perdervi le vecchie puntate, non solo per seguirci ovunque voi siate nel mondo. Non minacci, ma l'ho detto me, sempre su Zen.

0: De Palma qua su Radio Z, il nostro collettivo chiude la puntata sabatale, questo sabato 26 settembre passato insieme qua su Radio Z, la vostra Angelica Elli vi saluta, lascia lo scettro, le cuffie, il microfono, tutto alla mia collega Alessia Manzoni, nonché detta Alma, DJ Alma, amica e collega. 16:59 minuti stanno per scattare le 17, poi due ore in sua compagnia. Radio Z continua, la musica va avanti, torniamo domani, ciao!
1: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
0: Le 17.
2: Generazione Z.
0: Alright, Generazione Z, è tutto pronto. Sono scoccati in questo istante, le 17 in punto di questo sabato 26 settembre 2026. Io sono Alma in vostra compagnia qui su Radio Z, il nostro programma, ormai lo sapete, Generazione Z, perché noi rappresentiamo anche quella fascia di età lì, ma noi siamo anche un All Inclusive, no? All Inclusive, vi accogliamo tutti, soprattutto alla 335 3010 25, che è il nostro modo di comunicare attraverso la nostra app di messaggistica, ma anche e soprattutto attraverso RTL 125 Play, che è la nostra applicazione gratuita. Mi trovate anche in televisione, sì, faccio anche un po' la diva, a volte mi capita, al 266 del digitale terrestre. Noi saremo qua fino, noi, io, le mie personalità, anche se sono qua da sola in studio a Cologno Monzese, fino alle 19. Tanta musica, tante belle notizie e abbiamo un po' di cose di cui parlare, soprattutto il gossip. Sapete che mi piace un po' parlare di inciuci, ma partiamo con Fabi Fibra e Pinguini Tattici, Nucleare, Goya su Radio Z.

Gioia, Fabri, Fibra, i pinguini tattici nucleari, le 17.04 minuti in apertura del nostro programma su Radio Z, in questo sabato 26 settembre, sì, anche loro erano presenti alla Radio Z Futurist Live e vorrei ricordare che è quasi passato un mese. Sì, mi piace un po' ricordare il tempo che passa, un po' sono una vecchia inside, ma per fortuna c'è la musica di Radio Z, Sunshine Jungle.

All right, torniamo nel 2019 con Mister Capo Plaza. Ho fatto strada alle 17:10 minuti in questo sabato su Radio Z. Allora vi ho detto che vi avrei parlato di gossip. In realtà non è un gossip, ma è una notizia che ha dato lui stesso attraverso i suoi canali social. Fiorello torna in TV, tornerà in Rai. Lo ha raccontato, anzi lo ha annunciato in un modo tutto suo, ovviamente, perché non può farlo in una maniera normale. Fiorello lo conosciamo ormai per la sua iconicità. Sostanzialmente l'ha raccontato imitando un famoso spot televisivo che sta andando in onda in questi giorni, imitando Brad Pitt, e ha raccontato che tornerà, non si sa in che modo, magari con Amadeus. Lo scopriremo. Anna, White Girl Wasted su Zeta.

C'è anche la Berry su Radio Z, Why Girl Wasted, che abbiamo visto in tutte le salse attraverso i social durante la Milano Fashion Week. La foto più iconica ovviamente è quella accanto a niente po' di meno che Cardi B. Ragazzi, due icone, una vicino all'altra, ora Angelina Mango e Marco Mengoni.

Gone, gone, gone, David Guetta, Teddy Swims and Tones and I, alle 17:20 minuti in questo sabato 26 settembre. Mi piace ribadire anche il mese e soprattutto il giorno, perché vi volevo fare questa domanda, prendendo ispirazione dal titolo di questa canzone, Gone, Gone, Gone, cioè anche sono andati via, sono andati via i vostri vestiti estivi dall'armadio, cioè siamo arrivati a quel punto in cui abbiamo fatto il cambio dell'armadio. 335 30 10 25, volevo capire un po' questo punto di vista e soprattutto sì, dai, raccontatemelo. Cesare Cremonini, Paparazzi.

Aia, che frecciatina, Cesare Cremonini, Paparazzi, che non è quella di Lady Gaga, ma quella appunto di Cesare, che è ritornato con un nuovo progetto che appunto è anticipato da questo singolo e il suo nuovo album, che si chiama Amateur. Wow!

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla nostra rete, poche le eccezioni. Partiamo dalla più importante, che riguarda la 1 Milano-Napoli, perché un incidente tra due auto sta causando 5 km di coda tra Orvieto ed Attigliano. Per chi viaggia verso Roma, i soccorsi sono comunque sul posto ed il traffico scorre solo sulla corsia di sorpasso, e per questo vi invitiamo ad uscire ad Orvieto e fare rientro in autostrada ad Orte. Rimaniamo in A1 poi, perché si viaggia in colonnati anche tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord verso Napoli, anche qui a causa di un incidente. Ci spostiamo ora in A9 lanate Como Chiasso, dove c'è coda per attraversare la dogana con la Svizzera. Tra Como Centro e Chiasso la coda è per chi esce dai nostri confini nazionali. Infine vi ricordo che per lavori è chiusa in entrata la stazione della 14 Adriatica a Borgo Panigale, per chi va verso Bologna, fino al 27 novembre. È tutto.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è.

0: All right, Red Light Tedua alle 17:37 minuti in questo sabato e la sua schitarrata finale. 335 3010 25 i vostri messaggi. Stiamo parlando anche del cambio stagione, un po' come fanno i vecchi al bar, ma ci sentiamo anche così qui su Radio Z. Ci scrivete: sì, abbia fatto qualche cambio, però in realtà ho 12 ante nell'armadio, 6 metri, quindi non ho bisogno. E beato te.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Outletsofa.it con la A. Outlet Sofa, un divano per tutti. Autentico relax.
4: Tedua torna live nei Palasport, un nuovo tour imperdibile con l'energia dei suoi brani e della sua band. Da gennaio 2027 a Jesolo, Torino, Bologna, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
0: Siete in Generazione Z in questo sabato pomeriggio, io sono Alma in vostra compagnia fino alle 19. Stiamo parlando di un po' di tutto in realtà, ma parliamo anche di moda perché Milano è protagonista della Milano Fashion Week, un sacco di VIP che si aggirano tra la città. Beh, ho appena visto un video che sta andando viralissimo sui social, J.Lo all'uscita di un ristorante famoso di cui non dirò il nome, la gente si sta accalcando per accaparrarsi ovviamente una foto con lei.
6: Because everybody here is so sick. Say my name.

Mala G, Move Jo alle 17:43 minuti. E allora vi porto un caso abbastanza particolare che nasce dal web. Succede che Lorenzo Ruzza, un orologiaio molto famoso sui social, ha lanciato questa nuova iniziativa soprattutto per venire anche incontro a una difficoltà comune agli abitanti di Milano, cioè la mancanza, cioè la difficoltà di trovare casa a dei prezzi relativamente accessibili. Ha deciso di far partire quella che è a tutti gli effetti un concorso, un maxi concorso a premi in cui regala una casa City Life da 300.000 euro. Tra poco ve ne parlo meglio. Irama.

C'è anche Kid Yugi con Eroina alle 17.49 minuti su Radio Z. Io sono Alma e vi parlo di un concorso abbastanza particolare che ha fatto partire Lorenzo Ruzza, un orologiaio molto famoso, vende orologi di marca molto importanti, acquistando uno dei suoi Ruzza Watch, acquista anche un ticket per la vincita appunto di questa casa di 300.000 euro in City Life. Siete sfortunati? Non potete prendere il primo premio? Beh, il secondo premio una macchina cabrio e il terzo un orologio di marca molto importante che non posso dire. Beh, qualcuno di voi magari potrà essere fortunato.

0: Wow, che coppia e che romanticismo quella di Karol G e Bruno Mars con Still alle 17:53 minuti. Pochi sanno che in realtà Bruno Mars ha delle origini puertoricane, perché il suo nome è originale, quindi non è Bruno Mars ovviamente, perché è un nome artistico, è Peter Gene Hernandez. Ti piace? Ti piace come nome? Gabri Ponti, Giovanotti, DNA su Radio Z.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Lean on Major Lazer e M.O.G. DJ Snake, quanti nomi in questa canzone del 2015, che tra l'altro abbiamo ritrovato in una versione particolare con Alfa pochi mesi fa all'Arena di Verona nella cerimonia di chiusura delle Olimpiadi, queste che si sono tenute a Milano Cortina. Sono le 18 in punto, abbiamo concluso la nostra

nostra prima ora insieme, ma ne abbiamo una in serbo tutta per voi. 335 3010 25 e anche al 266 del Digitale Terrestre. Le 18!

Volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò

c'è anche Mr. Shiva con le sue bugie alle 18 e 3 minuti in apertura della nostra seconda ora insieme di Generazione Z. Io sono Alma in vostra compagnia fino alle 19. Vorrei ricordare a Shiva che noi le bugie le sentiamo, noi donne è inutile girarci tanto attorno. Al 335 30 10 25 mi potrete confermare che noi comunque, anche se voi provate a fingere fino in fondo, noi abbiamo un certo sesto senso che nel 99,9% dei casi può essere vero. Lo 0,01, potrei farmi fare una ripetizione da mia madre perché le mamme hanno sempre ragione. Shumi.

E qua ci sta un bel Yahoo! J-Ax, vita, morte, miracoli. Ormai è da qualche anno che conosciamo J-Ax sotto una nuova veste, un po' più country, come si direbbe. Lui ci sta benissimo, soprattutto perché questo cappello, secondo me, può donare solo a lui nella scena rap italiana. Dale, Young Snap con Fressa, Jimmy Nero, Reversal, 18 e 13 minuti su Radio Z. Senti qui che ritmo.

anche il conejo malo Bad Bunny debitterà al Mas Fotos alle 18:20 minuti in questo sabato 26 settembre 2026. Siete all'ascolto di Radio Z in Generazione Z. Io sono Alma in vostra compagnia fino alle 19. Brutte notizie per Mauro Icardi. Gli hanno sospeso la patente fino al 2099. Chissà se ci arriveremo mai al 2099 noi. La sua ragazza ha fatto un video TikTok mentre lui sta guidando ed esce dal finestrino per fare un video TikTok mentre balla e canta. Purtroppo questa cosa non è legale e gli hanno sospeso la patente. Eh già, ora arriva Non mi innamorerò, Puccio Mia Cristi su Radio Z. Preparate il balletto, lo voglio vedere. 335 3010 25.

0: festa.
1: Con la mia bed in giro.
0: Sto con la mia bed in festa.
1: Con la mia bed in giro.
2: All right, non mi innamorerò, Pucio mia, Cristi, alle 18 e 23 minuti. Allora ragazzi, 335 30 10 25, ho bisogno di voi. Ho visto questo video che spopola sul web di Cristi e Pucio e mia che cantano Non mi innamorerò, questa canzone, in una discoteca. Ed è la cosa assurda che c'era Arthur Lima, uno dei TikToker più famosi in tutto il mondo, lui brasiliano, e che cantava e ballava questa canzone. Dove erano? Qualcuno mi aiuta? Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 18.30 su Radio Z, il tetto fissato dall'ENI al prezzo dei carburanti è una vittoria politica di Forza Italia, lo ha detto il vice premier Antonio Tajani dopo che l'azienda ha comunicato il price cap alla benzina a 1,99 centesimi al litro e al diesel al 2,19 centesimi da lunedì 28 settembre. Intanto si dimezza lo sconto sul gasolio approvato dal governo che passa da 12 a 6 centesimi al litro fino a lunedì 5 ottobre. Donald Trump avrebbe respinto una proposta iraniana di tregua e secondo il Wall Street Journal avrebbe riferito ai suoi collaboratori di voler riprendere i bombardamenti sull'Iran dopo le elezioni di midterm. Tehran proponeva la riapertura dello stretto di Hormuz e nuovi negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano con possibile accesso agli ispettori AIEA. Almeno 11 persone sono rimaste uccise e altre 20 ferite in seguito ad un attentato contro un posto di blocco della polizia a Darazinda, nel Pakistan centrale. Tra le vittime figura un bambino. Questo tutto ora al metro, poi via radio.
2: Meteo Zeta.
3: Una buona serata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nella giornata di domenica bel tempo sull'Italia per la presenza dell'anticiclone subtropicale. Questo vuol dire tempo stabile ben assolato da nord a sud con temperature massime in rialzo. Generalmente i valori saranno compresi fra i 24 e i 28 gradi. Localmente in Sardegna si raggiungeranno anche i 30 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
0: Via radio.
4: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 Milano-Napoli. Tra Orvieto e Attigliano, per chi viaggia verso Roma, 4 km di coda, la tendenza alla diminuzione, la causa traffico congestionato. Il tempo di attraversamento della coda è di 30 minuti. Ci spostiamo in Lombardia, andiamo sulla 4 Milano-Brescia, tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni, per chi è diretto verso Brescia, code a tratti per il traffico. Sempre in Lombardia, sulla 8 Milano Varese, per lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale, Castellanza è chiusa in entrata verso Milano fino alle ore 20 del 27 di settembre. E sulla 1 Milano-Napoli, per lavori alle barriere di sicurezza, dalle 22 alle 6 sarà chiuso il tratto Chiusi Val di Chiana in direzione di Firenze. Queste al momento sono le notizie più importanti, quindi da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: questo Ale Ale Ale lo abbiamo cantato tutti nel 2018 e continuiamo a cantarlo anche il 26 settembre 2026. Sì, siete all'ascolto di Radio Z, io sono Alma in vostra compagnia fino alle 19, abbiamo ancora qualche minuto insieme e soprattutto siamo anche in diretta in TV al 266 e soprattutto al 335 3010 25.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: C'è il nuovo vicino.
3: Ma dai, è Luca Argentero.
4: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
5: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
4: Amici illimitati.
5: Ah, ma qui è tutto illimitato.
4: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
5: Ma allora, selfie illimitati.
6: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Ne ho i cassetti pieni.
8: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1-0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
9: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Le 18 e 42 minuti, siamo sempre in diretta su Radio Z in Generazione Z. Allora sapete che quando si avvicina questo orario io vi chiedo sempre una cosa per farmi sognare e soprattutto per farmi assaporare quello che anche io tra poco dovrei ricevere, cioè un famoso e un bellissimo aperitivo all'italiana. Quindi 335 3010 25, vorrei ricevere una vostra foto di quello che state bevendo, sosseggiando in questo istante. Ora arriva Jugel, Moving to the Sun.

Moving to the Sun, Yugi, alle 18:44 minuti. La canzone è anche un po' dell'estate che ha accompagnato magari il vostro aperitivo estivo. Allora al 335 30 10 25 incomincio a ricevere le vostre foto di succhi. Io vedo succhi durante l'aperitivo. Va bene lo stesso.

0: C'è anche Achille Lauro in quasi in chiusura della nostra seconda ora insieme di Generazione Z, una versione di Achille che forse dimenticavamo, una versione un po' più pop, un po' più rock e anche un po' rap, che riprende la melodia di Be My Lover, il famosissimo brano del 1995, la la la li, la la, che quando parte per il club non ce n'è più per nessuno. Allora al 335 30 10 25 sto ricevendo le vostre foto dei vostri aperitivi. Allora Francesca mi manda la foto di un soldatino, che è un nome in codice, nome per i grandi esperti di aperitivi, per indicare quel tipo di aperitivo lì che sta bene veramente sempre con tutto. Ora arrivano Julie Bresh, Serenamente su Radio Z.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: In chiusura di Generazione Z c'è Barry Can't Swim con Dance Dance Dance, che effettivamente può essere anche un mantra per questo sabato sera. Un sacco di eventi per quanto riguarda la città di Milano, ovviamente anche per la Fashion Week, però in realtà sappiamo che Milano è una città molto attiva dal punto di vista notturno, e tantissime anche di voi ci stanno scrivendo al 335 30 10 25 che si stanno preparando per questa sera, e soprattutto vi vedo anche belli carichi dei vostri aperitivi, qua e là succhi o non succo, frutta non frutta, e soprattutto anche tanta cucina, cioè vedo qualcuno che sta cucinando in questo momento. L'orario è perfetto. Allora noi ci vediamo domani, a proposito di orario, alla stessa identica ora, dalle 17 alle 19. Ora arriva Riccardo Castiglioni qui al microfono per voi. Noi ci vediamo, ciao!
1: Sei team Radio Z se per te la nostra maglia è simbolo di appartenenza, se un cambio di ritmo ti dà la carica per cambiare tutto. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: E sono le 19, buonasera.
3: RTL 102.5 sostiene il Premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.

0: Aperi Z.
1: Ale ale ale, buon sabato sera a tutte e tutti, anche da parte mia, 26 di settembre, buona serata da Riccardo Castiglioni, grazie ad Alma, Alessia Manzoni con voi fino a qualche istante fa nel tardo pomeriggio, la ritroverete domani. Siamo anche in radiovisione, qualora desideriate fare questa esperienza, lo sapete, 266 del digitale, siamo sottofondo sonoro con la musica ma anche visivo con i videoclip delle canzoni, i volti dei conduttori di tantissime attività attive, soprattutto il sabato e la domenica, bar, ristoranti, palestre, gelaterie, insomma siamo ovunque, ovunque anche il nostro numero, quello per interagire con i messaggi è WhatsApp a 335 30 10 25. Questa sera non c'è la Serie A ed è una notizia, sapete che sono abituato a raccontarvi il calcio, se volete diciamo qualcosa sulla nazionale, ma forse è meglio di no, forse è meglio di no.

Madonna nel Team Radio Z, 5 minuti dopo le 19. Buona serata da Riccardo Castiglioni. Grazie davvero a tutte e tutti per essere con noi. Se volete raccontare il vostro sabato sera, 335 30 10 25 messaggi scritti. E adesso tu cosa fai questa sera? Noemi con Vito Salamanca.

Ancora la canzone di Rove nel Team Radio Z, 19:11. Di nuovo buon sabato sera a tutte e tutti da parte mia, da Riccardo Castiglioni. Un saluto a Martina, Federico e Luca che ci ascoltano da Genova. Grazie davvero anche a voi per essere con noi, per aver condiviso l'ascolto con tutti. Allora, stiamo per ascoltare Fred De Palma con la sua ultima fatica musicale. Il titolo della canzone è Ragazzino ed è una vera e propria lettera a se stesso, ma al se stesso bambino, o meglio ragazzino. È una canzone che parla anche dell'importanza delle radici e di non dimenticare da dove si parte.

0: Torno da te. Che pezzo, che sound. Fred De Palma suona su Radio Z con Ragazzino, la sua ultima canzone. L'avevo detto, è un intenso dialogo con se stesso e una sottolineatura sull'importanza della tematica della casa, delle proprie radici. Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Buffo nel passato, nel 2018, un passato recente, Sfera e Basta, Happy Birthday, quindi giriamo gli auguri qualora sia il compleanno di qualcuno del team Radio Z, 19-22, grazie per essere con noi. Questa in verità è una canzone che celebra la vita ogni singolo giorno come se fosse quotidianamente, costantemente il proprio compleanno, quindi c'è il mio compleanno Happy Birthday tutti i giorni, ok? Quindi insomma è un motivo, un po' l'invito è quello di trovare un motivo per festeggiare qualcosa ogni giorno e rendere quindi la vita migliore, più bella, più spensierata.

0: che bella vita.
1: Ariete, che bella vita con Angelina Mango nel Team Radio Z 19:25. Una canzone questa che celebra tanti sentimenti, tra questi l'amicizia, uno dei temi della canzone. Quindi questo dal punto di vista del contenuto, dal punto di vista musicale invece quanto suonano bene le due voci insieme, quella di Ariete con quella di Angelina Mango, due rappresentanti della generazione Z.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Attualmente un'unica segnalazione di traffico sui nostri tratti. Andiamo sulla A4 Milano-Brescia. Tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni, per chi è diretto verso Brescia, si registrano code a tratti causate dal traffico intenso con tempi di percorrenza di 15 minuti. Ricordo che sulla A8 Milano-Varese, per i lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale, Castellanza è chiusa in entrata verso Milano fino alle ore 20.

del 27 settembre. Uno sguardo alle chiusure per lavori sulla 14 Bologna-Taranto per quelli di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale. Dalle 22 alle 6 sarà chiuso il tratto tra il bivio con il raccordo di Casalecchio e quello con la 1 Milano-Napoli per chi è diretto verso Milano. Queste al momento sono le principali notizie, quindi da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: E torniamo di nuovo al 2018, questa volta grazie a Gazzelle e la sua canzone Sopra nel Team Radio Z, e prima anche l'ultima fatica musicale di Nicolò, Ultimo Tutto.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Outlet Sofà.it con la A. Outlet Sofà, un divano per tutti, autentico relax.
3: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
4: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
0: Ale ale ale, questa è Radio Z, io sono Riccardo Castiglioni e voi siete parte del Team Radio Z, grazie di cuore. 19.40, prima abbiamo ascoltato, l'ho detto anche Ultimo con Tutto, la sua ultima, scusate la ripetizione, fatica musicale, una canzone molto interessante dove si parla un po' del paradosso del successo, cosa si perde quando si ha ogni cosa, cioè il fatto che il successo, i numeri e tutta la vita straordinaria dell'artista non basti per tutto quello che manca. Let's go.

straordinaria su Radio Z, Miley Cyrus, 19:43. Parlavo di vuoto interiore, il successo che non riesce a sfamare, a scaldare, a colmare quel vuoto interiore. Era questo un po' il tema della canzone di Nicolò, Di Ultimo, che abbiamo ritrovato prima nel team Radio Z. Adesso Faccia Nuvola.

Ci piace Anna nel team Radio Z, una tipa come me, la sua canzone suona, è 19.50, io sono Riccardo Castiglioni, siamo anche Radiovisione 266 del digitale, qualora desideriate fare questa esperienza. Allora dai, salutiamo un po' di gente. Laura, ciao Ricky, buon sabato sera, stasera festa dell'Oca, grazie, dai, bello, mi piacciono insomma anche tutte queste sottolineature delle feste alle quali partecipate, grazie mille. Poi devo mandare un bacione, un saluto a Luna da Verucchio da parte del papà Maurizio, fatto, per cui se volete sfruttarmi anche per i saluti sono qui con messaggi scritti 335 30 10 25. Poi alcuni ascoltatori sfruttano canali privati e mi riferisco a Fausto, era un po' che non mi scriveva, adesso era in ascolto, quindi lo abbiamo

0: recuperato nel team Radio Z. Ciao Fausto, ciao Federica e ciao Nicole. Arriva a te, Edua.
1: Cambio come i colori di un semaforo, mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico, con te non c'è un dettaglio che passi inosservato, abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato.

Edua nel Team Radio Z con la sua ultima fatica musicale. Il titolo è Blu come gli occhi di questa ragazza protagonista della descrizione della canzone, una canzone che parla di una relazione intensa, confusa, un legame continuo tra presente e passato, e tutta la sfumatura è comunque malinconica e racconta quello di un amore malinconico. Però bello, insomma, ritrovare anche una novità di questo tipo, una descrizione, un racconto dell'amore di questo tipo nella nostra programmazione musicale. 335 3010 25, tra poco vi leggo.

0: Indietro mai e vai.
1: Scuola genovese per Andrea Alfa, vai, la sua canzone del 2023 nel Team Radio Z. Grazie davvero per essere con noi. Un'altra delle canzoni che invitano a sognare, che il significato era chiuso proprio nel concetto di non guardare indietro, di andare sempre avanti. Per questo il titolo, vai, vai sempre avanti, non ti bloccare, perché poi spesso nel passato sono racchiusi muri, barriere che bloccano il presente e il futuro, e bisogna superarli. Sono le 20. Buonasera.

mi piace ricordare ogni volta questa caratteristica di Tommaso Paradiso che abbiamo ritrovato nel team Radio Z con Agitare Coca-Cola. Quale caratteristica? Quella di riuscire a inserire una vena malinconica, una scrittura piena di malinconia anche in una canzone estiva, perché Agitare Coca-Cola, la canzone che abbiamo ascoltato adesso su Radio Z, è appunto stata la canzone dell'estate di Tommaso Paradiso. Appunto sono 4 minuti dopo le 20.

Ernia con i pinguini tattici nucleari nel Team Radio Z, ferma a guardare il titolo della canzone, 20 e 10, di nuovo buona serata da Riccardo Castiglioni. Tra i vari temi trattati dal brano c'è anche quello della paura dell'innamoramento, no? Questa timidezza che a volte in qualche modo allontana le persone dall'innamoramento, è la paura di rimanere delusi, è quel non coraggio, quella mancanza di coraggio di rischiare.

0: Il tema della solitudine trattato nella canzone di Emma e Fabri Fibra, Antidroga il titolo, su Radio Z 2014. Grazie per essere con noi. Adesso Settembre è tornato con Lentiggini, una canzone che parla della fine di una relazione.
1: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento, pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

ipnotica, ipnotica come sempre. Questa è una delle sue caratteristiche principali, più interessanti. Madame suona con voce nel Team Radio Z. 20:20, buona serata di nuovo da Riccardo Castiglioni. E prima invece settembre con Lentiggini, una canzone struggente, veramente la fine di una relazione d'amore. Mamma mia, è struggente veramente. Complimenti a settembre, nonostante la giovane età, una canzone piena di maturità e di consapevolezza. Adesso un'altra novità, lei è Adela, che è una cantautrice e anche ballerina slovacca, è del 2003 ed è molto promettente. L'ascoltiamo.

Altra novità nel team Radio Z, la canzone di Adela, Ain't in LA, 20 e 24. Buona serata da Riccardo Castiglioni. Lo abbiamo detto, l'abbiamo presentata a dovere, ma lo rifaccio: lei è una cantautrice, ma anche ballerina slovacca. È nata a Bratislava nel 2003 e sta emergendo davvero come una delle più promettenti icone della scena musicale contemporanea. Adesso Rari dal tacco.

0: Radio Z, Breaking News.
1: L'omicidio di Fabio Colapietro, di 39 anni, cui cadavere è stato trovato fatto a pezzi nella notte tra giovedì e venerdì scorso in un'abitazione di una professoressa alla periferia nord di Torino. L'uomo fermato: l'ho ucciso, ma non ricordo lo strangolamento. La politica estera: forse Putin e Zelensky faranno un accordo prima dell'inverno pieno, lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parlando della situazione internazionale. Su Cuba, il numero uno della Casa Bianca ha sottolineato che forse non ci sarà bisogno dell'esercito, troveremo un accordo. Infine, il tycoon ha ribadito di aver rifiutato la proposta iraniana sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Tragedia nell'Lodigiano: è morto molto probabilmente per un gioco, una sfida social, Jacopo Trabattoni, 15enne lodigiano, il cui cadavere è stato ritrovato stanotte nei campi di Lodi Vecchio. Il giovane si sarebbe arrampicato su un traliccio di oltre 20 metri della rete elettrica. Il cadavere presenterebbe segni di folgorazione. È tutto.
2: Meteo Z.
3: Una buona serata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nella giornata di domenica, bel tempo sull'Italia per la presenza dell'anticiclone subtropicale. Questo vuol dire tempo stabile e ben assolato da nord a sud, con temperature massime in rialzo. Generalmente i valori saranno compresi fra i 24 e i 28 gradi. Localmente in Sardegna si raggiungeranno anche i 30 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
0: Via Radio.
4: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Due le segnalazioni di traffico attive al momento. Partiamo dalla Lombardia, andiamo sulla 4 Milano-Brescia tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni, per chi è diretto verso Brescia, code a tratti causate dal traffico intenso. E ora in Campania, sulla tangenziale di Napoli tra Doganella e Corso Malta, per chi è diretto verso Pozzuoli, anche qui coda causata dal traffico intenso. Ricordo che sulla 8 Milano-Varese, per la lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale, Castellanza è chiusa in entrata verso Milano fino alle ore 20 del 27 di settembre. Uno sguardo alle chiusure notturne per lavori sulla A4 Milano-Brescia per i lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale: dalle 23 alle 5 sarà chiuso il tratto Seriate-Grumello in entrambe le direzioni. Con questo è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: Ci piace, ci piace La Plena, che è il brano di Bele nel team Radio Z. Lui è un cantautore, un rapper colombiano, classe 2002, quindi giovanissimo, un ottimo rappresentante della generazione Z. A tra poco!
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: Come stai tu? Becky, Becky Good. San Carlo, Becky Good. Naturalmente irresistibile.
3: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare.
2: San Carlo Veggie Good.
4: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
6: Ma dai, è Luca Argentero.
7: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
8: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
7: Amici illimitati.
8: Ma qui è tutto illimitato.
7: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
8: Ma allora, selfie illimitati.
9: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: Ale, ale, ale, questa è Radio Z, io sono Riccardo Castiglioni e voi siete parte del team Radio Z, grazie di cuore a tutte e a tutti, 20 e 40, insieme fino alle 21, dai, salutiamo qualcuno, ciao, vi stiamo ascoltando, vi chiedo se potete fare gli auguri ai miei bimbi che fanno entrambi gli anni oggi, Manuel 9 anni ed Elia 6 anni, che bella coincidenza, nati nello stesso giorno, che bella coincidenza, quindi tanti auguri Manuel, tanti auguri Elia, da parte di mamma Tamara e papà Paolo, naturalmente mi unisco a questi auguri, quindi fatto, grazie mille. Se volete siamo qui, 335 30 10 25, Casini, canzone di Marrakesh con Gue.

0: tutta la vita.
1: Insomma, sono sempre casini. Casini è il titolo della canzone di Marracash con Gue nel Team Radio Z alle 20:43. Una canzone particolare questa, che è stata rilasciata da poco, perché la canzone è stata pubblicata il 9 settembre, quindi una canzone che consideriamo ancora recente e che va in qualche modo a simboleggiare quella che è un'amicizia tra i due artisti. 30 anni di amicizia appunto dei due artisti e 20 anni di carriera.

Sembra l'inverno, il mio cuore è freddo e tu non mi ascolti. Non ci sono amici o divertimento, siamo da soli. Non uso parole, ho colpito solo con le mie azioni.

E quando non hai niente da perdere, è lì che non hai aspettative, non ti aspetti nulla, ottieni i migliori risultati, i maggiori successi, anche in ambito sentimentale. Questo è il significato della canzone di Shiva nel Team Radio Z alle 20:50. Mi ricorda un po' una frase che mi sono, come dire, tatuato nell'anima, una frase che ho letto in un libro qualche anno fa, che dice esattamente: i miracoli non si preparano, i miracoli si aspettano. E ho creato un parallelismo un po' tra il contenuto di Shiva e questa frase. Adesso un'altra novità, una collaborazione bellissima, quella tra Biagio Antonacci e Saif. La canzone si intitola Spirituale.

Due mondi che si uniscono perfettamente, nonostante insomma l'età differente, le generazioni di appartenenza sono evidentemente diverse. Biagio Antonacci e Saif Spirituale nel team Radio Z, però i due mondi si uniscono perfettamente, si uniscono benissimo, e devo dire che ci sono tante analogie nel modo di porsi di Saif con Biagio Antonacci, devo dire anche nel modo di cantare. Bella, molto bella, un'altra bella sorpresa di Radio Z. Adesso Olivia Rodrigo.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Andrea Brescia, ancora una volta la scuola genovese nel team Radio Z. Introvabile il titolo della canzone, sempre filosofico, tanti concetti di filosofia anche in questa canzone. Adesso lo stiamo ascoltando molto anche con Serenamente, un'altra canzone molto filosofica con Giulie. Allora adesso tra qualche secondo con voi fino alle 23 Danilo Bove, io ritorno domani dalle 19 nella Perizzeta, sempre Radiovisione 266 digitale. Grazie davvero a tutte e a tutti, buona serata, ciao!
2: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere, se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Le 21 puntuali.
4: RTL 102.5 sostiene il Premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.
5: Fattore Z.
6: Ma buonasera, e si chiama esattamente così, Fattore Z. Bentornati su Radio Z, le 21 in punto di questo sabato 26 settembre, ormai il mese sta per finire, e ringrazio Riccardo Castiglioni che mi annuncia ogni volta come se fosse una star, che comunque saluto, grazie che vi ha tenuto in compagnia fino dalle 19 alle 21 e fino alle 23 nel Fattore Z, appunto, ci sono io, Danilo Bove. Allora, dicevo prima, Riccardo, che questa mattina, secondo il mio smartwatch, io ho fatto sport, perché sono andato in moto, tra l'altro non guidavo io, però dopo 20 minuti l'orologio mi ha detto: attenzione, stai facendo attività fisica con l'immagine del motociclista. Quindi io direi che possiamo andare tranquillamente dal dietologo, dato che da qualche giorno sono a dieta, e a dire: lo smartwatch ha detto così, che ho fatto un po' di attività fisica semplicemente andando in moto, chissà se me la proverà oppure no. Ma noi abbiamo bellissima musica fino alle 23, partiamo con una hit autunnale fantastica, loro sono Achille Lauro e Joliet.

Per noi Jolie e Achille Lauro alle 21.05 in apertura di queste prime due ore del Fattore Z, e sia Achille Lauro che Jolie ultimamente le azzeccano tutte, cioè una hit dopo l'altra, ne sfornano in continuazione, quindi metterli insieme è stata una giocata fenomenale. Vi troviamo qui Bea su Radio Z.

E carica, che energia! Annalisa con euforia alle 21.11 su Radio Z nel Fattore Z in questo sabato 26 settembre 2026. Una buona sera per chi si fosse appena connesso. Anche al 266 del digitale terrestre ci trovate. E il disco che abbiamo appena sentito, Annalisa, che ha registrato.

Lui è un giovanissimo Jimmy Neyro con E allora qui su Radio Z alle 21 e 13 minuti. Un ragazzo giovane, nato nel 2001, quindi a 25 anni, e che bello poterlo, diciamo, celebrare insieme con la sua bellissima musica, il suo disco che abbiamo appena sentito, anche a settembre, perché ha vinto il premio del Radio Z Future Hits Live 2026. Noi riprendiamo con Rewire My Mind, loro sono Steve Edwards e i Planet Funk.

0: Mi ami, mi odi, Elodie alle 21:20 qui su Radio Z nel Fattore Z. Buonasera a tutti, siamo non solo al 266 del digitale terrestre o al 735 di Sky, ma con i vostri messaggi anche al 335 30 10 25 e raccontateci pure che cosa farete questa sera, il bellissimo sabato sera, è uno dei pochi ancora perché tra poco, ecco, tra un mesetto magari tornerà diciamo il buio presto, ma il 26 e 27 settembre appunto c'è questa bella iniziativa che per le giornate europee dei musei ci saranno alcuni musei addirittura a un prezzo simbolico di un euro, quindi ecco, questa è una bellissima idea per respirare un po' di cultura italiana. Lui è 22 Simba e nella week 39 secondo Fimi ha raggiunto il top album, raggiungendo appunto la prima posizione. Lo ritroviamo con Ne vale la pena qui su Radio Z.
1: Tu mi hai preso a buonasera vestita da cameriere, un rap, ero al bar ad aspettare comande dei caffè, io con le cuffie col jack, non si parlava di me, tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso, poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo, non mi capisci ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio, ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

0: Ne vale la pena 22 Simba qui su Radio Z alle 21.24 e come dicevamo poc'anzi questo ragazzo giovanissimo ha raggiunto la prima posizione degli album più venduti dell'ultima settimana, dedicato tra l'altro alla sua nonna, appunto perché era il suo nome Miria. Quindi che bello, no? Dedicare un progetto intero, no? Lui dice come se fosse un figlio a un suo affetto che appunto è sua nonna, quindi un ragazzo veramente veramente profondo che abbiamo ritrovato qui su Radio Z. Ora senza di me, sempre qui ovviamente su Radio Z.
1: Un altro sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

0: via radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Un'unica segnalazione di traffico al momento sui nostri tratti. Andiamo a Napoli in tangenziale tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli, coda per il traffico intenso. Diamo uno sguardo alle chiusure notturne partendo dalla 1 Milano-Napoli. Per lavori alle barriere di sicurezza dalle 22 alle 6 sarà chiuso il tratto Chiusi Valdichiana in direzione Firenze e in direzione Roma per i lavori della terza corsia con lo stesso orario sarà chiuso il tratto Firenze Sud in Cisareggello. Ora in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia per i lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale dalle 23 alle 5 sarà chiuso il tratto Seriate-Grumello in entrambe le direzioni e sulla 7 Serravalle-Genova per lavori in galleria dalle 22 alle 6 sarà chiuso il tratto Bolzaneto Bivia 12 in direzione di Genova. Con questo è tutto, vi auguro buon ascolto ed un buon viaggio.

0: No stress, Marco Mengoni, 21:38 su Radio Z nel Fattore Z. Ma a proposito di stress, c'è la generazione Z che si affida all'IA anche per scegliere il partner. Ne parliamo tra pochissimo.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
4: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
5: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
6: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: :21:40, siete su Radio Z nel Fattore Z con me, Danilo Bove, fino alle 23. Poco fa stavamo parlando che appunto la generazione Z, per uscire un po' dalla crisi, si affida al IA, quindi intelligenza artificiale, con le app di dating anche per cercare, diciamo, il partner, perché si stanno un po' reinventando le app di dating e aiutano a scegliere il partner, quindi comunque ti catapultano fuori, però comunque con l'algoritmo scegli il tuo partner. Ma cosa ne pensate voi?

Animal, Cat's Eye, alle 21.43 nel Fattore Z su Radio Z, un gruppo tutto al femminile che abbiamo potuto anche rivedere al 266 del Digitale Terrestre con un sound pop, anche se dovrebbero essere nate a Los Angeles, se non sbaglio. Adesso due artisti della Gen Z, prima stanza destra è Angelica Bove.

Cattive abitudini, Mace con Salmo e con la pesce alle 21.50 su Radio Z, nel Fattore Z in questo sabato 26 settembre 2026. Una buona serata per chi si fosse appena collegato al 266 del Digitale Terrestre o al 735 di Sky. Che bello rivedere, no? Il videoclip girato al Forum d'Assago ormai un po' di tempo fa, diciamo. E voglio dire questa cosa soprattutto sul Forum d'Assago, comunque sui palazzetti, no? Perché a volte viene stabilito un po' la grandezza, no, di un artista in base anche al luogo in cui suonano, perché ci sono palazzetti che ospitano 13.000 persone, però secondo me appunto la vittoria di un artista è anche proprio la carriera, il percorso artistico e soprattutto anche la propria passione nella musica che trasmette nella gente. Ritroviamo Peggy Gou e Aira Star qui su Radio Z.

0: Man, Peggy Gou e Aira Star alle 21.54 qui su Radio Z nel Fattore Z. Il prossimo disco ve lo voglio presentare così, legge, è una parola sola, vi leggo il significato. Sono segni grafici tracciati in modo inconsapevole o distratto su un foglio, spesso mentre si pensa ad altro o si è annoiata. Loro due sono Wes Cross e Fra Quintale e hanno deciso di fare una ballad insieme così per i nostri tempi, diciamo, di riflessione. Questa è la loro, ovviamente, Scarabocchi.
1: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre schivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi. E per

Era il 27 marzo 2026 e Radio Z iniziava a suonare La Testa Gira, che abbiamo ritrovato qui alle 21.59 su Radio Z nel Fattore Z. Erano Fred De Palma, Anitta e Mischilla. Mi ricordo ancora benissimo il post di Mischilla in cui diceva: quest'estate vi farò girare la testa, non ve la farò scordare mai questa canzone, e sono insieme ad un artista urban e anche un amico, è un artista internazionale. Indovinate chi? E alla fine poi magari qualcuno ha indovinato, e secondo me è anche Fred De Palma, comunque targato una altra hit estiva, comunque anche insieme a Anitta e Mischilla. Che bello, che bello, che bello, veramente tanta roba, si può dire. Le 22.

Ma vi fareste portare a Marrakech con gli anelli sulle dita da Uelo, che insieme ad Alvaro Soler e Roy Paci qui su Radio Z alle 22.02 abbiamo appunto

Ad ascoltare il loro bellissimo disco che si chiama esattamente così, Il Sole. Tra l'altro pochi giorni fa sono stati qui nei nostri studi su Radio Z, quindi vi invito ad andare a vedere e ascoltare l'intervista su RTL 102.5 Play, che è la nostra app. Somber qui su Radio Z.

Dimmi che c'è da Sup e Tedua alle 22.09 su Radio Z. Termina esattamente così questo disco, Sai che hai me. Quindi veramente profetico e bellissimo, semplice tra l'altro ma ad effetto. Da Sup, che tra l'altro un artista della generazione Z, che ha sempre scelto di non farsi vedere in volto, ha sempre tenuto quest'aria misteriosa. Tedua invece, lui è una grande star sul palco, e comunque anche da Sup ovviamente quando ha fatto un live a Milano ovviamente si è mostrato anche per la passione musicale che hanno entrambi questi artisti, come lei Anna con White Girl Wasted qui su Radio Z.

Why Call Wasted, Anna, alle 22:12 minuti su Radio Z nel Fattore Z. Una buona sera per chi si fosse appena collegato. Allora, al 335 30 10 25 naturalmente aspettiamo anche i vostri messaggi su cosa fate questa sera o mentre vi state preparando per uscire, perché ormai la generazione Z esce un po' quest'ora, giusto? E mentre vi preparate, perché non ci gustiamo un po' di flamenco paranoia?

Camila Cabello, Don't Go Yeah, 22:17 su Radio Z nel Fattore Z. Non andare ancora, quindi rimanete qua. Un po' è il nostro messaggio, quindi rimanete sempre qua su Radio Z, perché la musica migliore ovviamente ce l'abbiamo solo noi. Camila Cabello, tra l'altro, leggevo che ha fatto anche l'attrice protagonista di un film, Cinderella, ma poi tra l'altro poco fa comunque sui suoi canali ha anche comunicato che sta lavorando a musica nuova, quindi per

io dico sempre che vorrei avere solo un quarto dell'energia, della potenza che ha Cesare Cremonini con Paparazzi qui su Radio Z alle 22:21 nel Fattore Z, sempre fantastico Cremonini. Il 23 ottobre tra l'altro uscirà col suo ultimo progetto che si chiama Amateur. Noi ritroviamo Caffè Corona Half House Remix, comunque Clan, qui su Radio Z.

0: Radio Z. Breaking news.
1: Buonasera, le notizie. L'omicidio di Fabio Colapietro, il 39 anni, il cui cadavere è stato trovato fatto a pezzi nella notte tra giovedì e venerdì scorsi in un'abitazione di una professoressa alla periferia nord di Torino. L'uomo fermato l'ha ucciso, ma non ricordo lo strangolamento. Tragedia nel Lodigiano, è morto probabilmente per un gioco, una sfida social, Jacopo Trabattoni, 15enne lodigiano, il cui cadavere è stato ritrovato stanotte nei campi di Lodi Vecchio. Il giovane si sarebbe arrampicato su un traliccio di oltre 20 metri della rete elettrica. Il cadavere presenterebbe segni di folgorazione. Ci spostiamo in Francia nella seconda giornata del viaggio apostolico di Papa Leone. Recitando la preghiera nella grotta dell'apparizione di Lourdes, il pontefice ha chiesto di bandire violenza e odio, auspicando che i governanti saggi e generosi respingano per sempre le logiche della guerra. È in prognosi riservata l'avvocato di Catania, vittima di un'aggressione da parte di una sua cliente. La donna gli ha gettato addosso dell'acido provocando ustioni del 20% del corpo. Il legale è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Cannizzaro. Meteo e viabilità.
2: Meteo Z.
3: Una buona serata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nella giornata di domenica, bel tempo sull'Italia per la presenza dell'anticiclone subtropicale. Questo vuol dire

0: gradi, localmente in Sardegna si raggiungeranno anche i 30 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
1: Via Radio.
2: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, fatta eccezione per la 14 Bologna-Taranto, dove tra il bivio per il raccordo di Casalecchio e quello con la 13 Bologna-Padova verso Ancona, il traffico è bloccato con 2 chilometri di coda per un incidente. In alternativa consigliamo di uscire a Borgo Panigale con rientro in autostrada Bologna-Arcoveggio dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Per il momento è tutto, da Autostrade per l'Italia vi auguro buon viaggio.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'hai?

0: Niente panico, Gali, alle 22.37 qui su Radio Z, e in questo disco c'è anche un po' la soluzione di quando si è in panico, no? Quindi sorridi e respira piano. Ma parliamo anche di record mondiali, su una pentola di fagioli, rimanete con noi.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Tedua torna live nei Palasport. Un nuovo tour imperdibile con l'energia dei suoi brani e della sua band. Da gennaio 2027 a Jesolo, Torino, Bologna, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it.
0: Rieccoci tornati alle 22.38 minuti in punto su Radio Z nel Fattore Z. Come dico sempre, il tempo vola quando ci si diverte. Parlavamo appunto che c'è un nuovo record mondiale particolare trovato sui social, che in Turchia è stato battuto il record più grande per la pentola di fagioli. Equivale a più di 6.800 litri d'acqua e, facendo una comparazione, sono esattamente 45 vasche da bagno, però riempite con il sugo di fagioli.
3: Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Malagé, Move Eyes Joe alle 22.41 su Radio Z nel Fattore Z. Passiamo da un artista internazionale e torniamo in Italia. Lui è il 100.000 carie, ha voluto chiamare questo disco in un modo un po' particolare: Monete e Bottoni, che troviamo qua ovviamente su Radio Z.
1: Non sono mai stato così preso.

Solo nostra termina così, Bossa Nostra di Gaia alle 22.48, quasi in termini del fattore Z al 266 del digitale terrestre o al 735 di Sky, tutto questo mood brasiliano. Tra l'altro non lo sapevo, ma ho scoperto poco fa che Gaia è un artista tutto tondo, anche perché nel 2023 ha dato voce alla protagonista di un film Disney che si chiama Asha, del film Wish, e non solo Gaia ha dato voce ai dialoghi ma anche alle canzoni, quindi veramente un applauso alla nostra Gaia, che le farei cantare anche la lista della spesa, la nostra Gaia. Le troviamo Bruno Mars e Karol G qui su Radio Z.

Steel, Karol G e Bruno Mars in diretta qui su Radio Z nel Fattore Z alle 22:52. La linea tra poco passerà a Martina Rinelli, anche il Fattore Z sta per terminare, ma non prima di aver messo uno degli artisti che in Italia si sta facendo strada sempre di più. Lui è fantastico e con i suoi outfit e i suoi balletti iconici, lui è Fulminacci con Maledetto Mi qui su Radio Z.

0: Amore cane, Emma e Lazza alle 22.59 su Radio Z nel Fattore Z. Questo è il momento per aprire il microfono e disannunciare il pezzo, perché vediamo se Martina Rinelli.
1: Eccoci!
0: Fuori onda stavamo commentando la mia gaffe, perché prima forse la fame, perché adesso devo andare a mangiare.
1: Volevi andare via, di la verità.
0: Già l'odore della minestra, perché sono un po' a dieta. Vabbè.
1: E allora buona cena e buona serata.
0: Ciao a tutti gli zettini. Ciao Martina.
1: Ciao.
2: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce, ma resta in loop nei tuoi ricordi. Se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Le 23 in punto.
3: Z di notte.
1: E buonasera a tutti, le 23 in punto qui su Radio Z. Inizia Z di notte con me, che sono Martina Rinelli, insieme fino a luna in questo sabato 26 di settembre. Ringraziamo ovviamente Danilo Bove per avervi tenuto compagnia per le precedenti due ore e gli auguriamo anche una buona cena, che poverino sarà sicuramente molto affamato alle 23, ecco. Allora, noi saremo insieme per appunto queste due ore. 335 30 10 25 è il nostro numero se volete condividere un po' quello che state facendo in questo sabato, scrivetemi. E ovviamente se invece volete vederci in radiovisione, 266 del digitale 735 di Sky. Noi partiamo subitissimo con la musica, sarà una grande serata come sempre, piena di musica, più non posso. Partiamo subito con una bellissima novità musicale. Lui è un artista che amiamo e che abbiamo conosciuto parecchi anni fa, ma che non smette mai di stupirci. Sfera e Basta con la sua Lontano, qui su Radio Z.
4: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

Nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

ti ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: loro può essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Wow, che novità di Sfera e Basta qui su Radio Z alle 23:05, la sua Lontano in questo sabato 26 di settembre. Questa è Z di Notte con me che sono Martina Rinelli, insieme fino a luna. Arriva un'altra grandissima novità musicale, però ci spostiamo al panorama musicale internazionale, globale direi in questo caso. Loro sono i BTS e questa è Normal.

0: Italia Starter Pack.
1: Italia Starter Pack, J-Ax qui su Radio Z alle 23:11 minuti in questo sabato 26 di settembre, con me che sono Martina Rinelli fino a l'una. Ed è un sabato anche abbastanza particolare, perché in Italia, pronto, è la giornata europea del patrimonio, e infatti questa sera musei a un euro, per esempio, non so, gli Uffizi, il Pantheon, il Palazzo Reale di Napoli, Villa Adriana di Tivoli, Castel Sant'Angelo, il Parco Archeologico di Pestum. Quindi ne state un po' approfittando, avete visitato qualche museo stasera oppure state andando proprio in questo momento? 335 30 10 25.

fibra, i pinguini tattici nucleari e la loro goia qui su Radio Z alle 23:14 minuti in questo sabato 26 di settembre, che tra l'altro è anche la notte dei musei. Musei ad un euro, e c'è David da Roma che fa il tassista, che ci scrive al 335 30 10 25 che in realtà lui oggi non ha visto praticamente nessuno per i musei, però allo stesso tempo ci scrivono qualcuno da Firenze che è stata proprio agli Uffizi per questa fantastica offerta. Bravi, approfittiamone, ma quando ci ricapita di vedere tutti questi musei con un solo euro. Arriva Micicco.

Direttamente dal 2019, Mahmood con la sua Barrio alle 23:19 minuti in questo sabato 26 di settembre. Questa è Zeta di Notte con me che sono Martina Rinelli, insieme fino a l'una. E appunto, come dicevamo prima, è un sabato particolare perché in tutta Italia è la notte dei musei ad un solo euro. Per esempio, scorrendo così sulle storie di Instagram, mi è capitato di vedere una fila infinita, ma veramente, ve lo giuro, infinita, fuori da Castel Sant'Angelo. Tutta gente che non vedeva l'ora di visitarlo, pagando un euro solo. Ma anche perché no, con un euro ormai al giorno d'oggi non ci possiamo fare niente, praticamente neanche un caffè possiamo prenderci. Quindi andare a vedere un museo importante, beh, non è affatto male. Ciao Shiva!

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis,

0: Shiva con la sua novità Bugie alle 23:23 minuti. Sapete che momento è questo? Quello di esprimere un super desiderio. Mi raccomando, ogni volta che vedete un orario doppio, pensate a qualcosa di bello. In questo sabato 26 di settembre, sempre con me che sono Martina Rinelli, passiamo da una novità all'altra. Lui è Nerissima Serpe insieme a Free. Tu, fra l'altro, Nerissima Serpe stasera live a Venezia e questa è Ridere di te.
1: Ho aspettato a regalarti quel rubino rosso perché prima stavo

via, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che stai convinto tu, meno male, io sto uguale.

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale,

0: via radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la notizia principale che al momento interessa la 14 Bologna-Taranto, dove tra Borgo Panigale e il bivio per la 13 Bologna-Padova verso Ancona è stata disposta la chiusura del tratto per un incidente. All'interno del tratto chiuso il traffico non è più bloccato, ma rimangono 3 km di coda. Per maggiori informazioni o conoscere i percorsi alternativi potete visitare il nostro sito autostrade.it. Per il momento è tutto, da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!

0: E in fondo abbiamo tutti bisogno solo di un'amica. Annalisa e Madame con la loro novità qui su Radio Z alle 23:34 minuti. Salutiamo anche Camilla da Bari che sta per passare il suo sabato sera in compagnia degli amici. Arriva Jimmy Neiro, questo è Splinter Cell qui su Radio Z.
1: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si

0: Direttamente dallo scorso anno Coez con la sua Qualcosa di Grande alle 23:39 minuti in questo sabato 26 di settembre. Manca poco più di un mese all'inizio del tour appunto di Coez. Il 30 ottobre partirà da Roma, già un sacco di date ovviamente sold out.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Ho scoperto un nuovo mestiere molto molto simpatico, beh più o meno, dipende dai punti di vista, il sabotatore di matrimoni. È successo proprio in Spagna, dove questo professionista si è fatto pagare 500 euro per presentarsi proprio durante il fatidico sì sull'altare, interrompendo il tutto, dichiarandosi l'amante segreto di uno degli sposi. Risultato? Matrimonio ovviamente in fumo. Ma quindi qual è la scena più assurda che vi è capitato di vedere ad un matrimonio? Oppure avete mai assistito ad un'interruzione del fatidico sì proprio in quel momento preciso? Beh, fatemelo sapere al 335 30 10 25.

0: con la mia bed in festa.
1: Con la mia bed in giro.
2: Beh, questo è un vero tormentone. Sto con la mia bed in festa, con la mia bed in giro qui su Radio Z alle 23:42 minuti. Non mi innamorerò, Puccio mia e Cristi, alle 23:42 minuti. Allora, qual è la scena più particolare che vi è capitato di vedere ad un matrimonio? 335 30 10 25. Magari qualcuno di voi ha anche assistito a un "io mi oppongo, non vi sposate", un po' alla Shrek, no? Durante la scena iconica. Arriva Praci con la sua Broken World qui su Radio Z.
3: Baby, non ho risposte, soldi nemmeno, ma sei stata sincera.

Pensa, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

Dietro il sole all'orizzonte, vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: I Maneskin, torna a casa qui su Radio Z. E a proposito di matrimoni, bisogna fare gli auguri a Damiano David e Dav Cameron per il loro, che è stato proprio bellissimo da quello che abbiamo visto sui social. Allora, cose strane successe durante un matrimonio. Ci scrive Mary da Genova. Durante le promesse lo sposo ha per sbaglio detto il nome di una delle invitate, che nello sconcerto generale ha invece lanciato un gridolino entusiasta. Vi lascio immaginare la faccia della sposa. Un saluto. Allora, la sposa... Non so come mi sarei comportata io, ragazzi, aiuto!

Moving to the Sun qui su Radio Z alle 23:52 minuti e continuano al 335 30 10 25 i vostri racconti di cose particolari successe ai matrimoni. Per esempio Marco ci ha raccontato che durante un matrimonio una colomba diciamo che ha fatto i suoi bisognini sulla sua giacca, sui suoi vestiti, ecco. Beh, però Marco, dai, possiamo dire che, insomma, quella cosa è di buon auspicio. Poi, da parte di una colomba, magari lo è ancora di più. Arriva Elisa con la sua novità, Kintsugi.

Ciran, Eyes Closed, qui su Radio Z alle 23:59 minuti per concludere questo nostro sabato sera insieme. Beh, non si conclude qui però Z di notte, perché allo scoccare della mezzanotte inizierà un nuovo giorno insieme. Fino a l'una con me che sono Martina Rinelli, 335 30 10 25 è sempre il nostro numero, raccontatemi un po' quello che state facendo in questo sabato sera e ovviamente per la radiovisione 266 del digitale e 735 di Sky. Mezzanotte in punto.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: E con questa bellissima collaborazione Giulia e Brescia, la loro Serenamente, inizia anche questa nostra domenica insieme qui su Radio Z. Buonasera nottambuli, a mezzanotte e 3 minuti, appunto in questa domenica 27 di settembre, con me che sono Martina Rinelli, fino a luna. Arriva Primo Genito, scusa Caterina.
1: Se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro.

Incredibilmente sono già passati 3 anni da questa bella collaborazione. Achille Lauro e Rose Villain, la loro Fragole, qui su Radio Z a mezzanotte, 10 minuti in questa domenica 27 di settembre. È arrivato il momento anche dell'appello, quindi nottambuli all'ascolto. Raccontatemi un po' dove siete, che cosa state facendo in questa domenica sera. Siete appena usciti di casa? È un po' tardino per uscire adesso, magari siete di rientro, oppure vi state dirigendo da qualche parte con i vostri amici dopo aver fatto una bella cena fuori. Poi qualcuno di voi magari in questo momento si sta dirigendo addirittura al lavoro. Beh, nel caso comunque c'è sempre Radio Z a tenervi compagnia qui con me, ovviamente, Martina Dinelli, fino a 1, ma anche con la nostra musica. Lei è Madonna con la sua danceteria.

Madonna, Danceteria qui su Radio Z a mezzanotte 14 minuti. Ho mandato in confusione qualcuno dicendo che è domenica notte, ma ovviamente questo giorno dal sabato si è trasformato poi in una domenica. E quindi che cosa avete fatto questa sera o comunque che cosa state facendo? Alessia ci scrive che ha fatto il volontariato dalle 15 fino alle 23 in oratorio. Beh, direi una serata molto lunga, però brava.

Calcutta con la sua 2 minuti qui su Radio Z a mezzanotte e 21 minuti appunto in questa domenica 27 di settembre. E questa canzone mi piace da morire, e tra l'altro si era venuta a creare anche una specie di balletto andato virale sui social proprio al ritmo con le note di 2 minuti di Calcutta. 335 30 10 25, come state passando questo sabato sera che poi si è trasformato in una domenica? Christian ci scrive che sta andando a funghi in questo momento. Allora, non me ne intendo di funghi, però penso che gli orari migliori siano la mattina presto e probabilmente anche la sera, soprattutto dopo la pioggia, se non sbaglio. Scrivimi, Christian, se ho detto cose giuste. Intanto arriva Fred De Palma. No.

0: Torno da te.
1: Una lettera del Fred De Palma al Fred piccolino bambino. Ragazzino, qui su Radio Z a mezzanotte 25 minuti in questa domenica 27 di settembre, Z di notte. Come che sono Martina Rinelli insieme fino a l'una. Passiamo adesso ad un'altra grande novità musicale di un'artista che amiamo, che finalmente è tornata sulla scena. Lei è Ariana Grande con la sua Petal.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Mezzanotte e 31 qui su Radio Z. È morto molto probabilmente per un gioco o una sfida social Jacopo Trabattoni, 15enne, il cui cadavere è stato ritrovato la notte fra venerdì e sabato nei campi di Lodi Vecchio. Il giovane si sarebbe arrampicato su un traliccio di oltre 20 metri della rete elettrica. Il cadavere presenterebbe segni di folgorazione. Il viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, recitando la preghiera nella grotta delle apparizioni di Lourdes. In serata il pontefice ha chiesto di bandire violenza e odio, auspicando che governanti saggi e generosi respingano per sempre le logiche della guerra. Voltiamo pagina, restano sospesi fino ad oggi alle 12 voli all'aeroporto di Catania per l'attività eruttiva dell'Etna e la nube di cenere che si innalza fino a 4 km dal cratere nord-est. Ed infine il calcio alla vigilia della trasferta di Bursa, dove l'Italia giocherà lunedì sera la seconda gara del girone di Nation League con la Turchia. Roberto Mancini perde Nicolò Zaniolo, che lascia il ritiro della nazionale a causa di un problema muscolare. Per ora è tutto, adesso lasciamo la linea al meteo.
2: Ma quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me. Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

Ombra con la sua Potential qui su Radio Z a mezzanotte, 39 minuti che scattano proprio in questo istante, in questa domenica 27 di settembre. Parliamo adesso di un film che è tornato nelle grandi sale proprio questo giovedì, ovvero Avengers Endgame. Praticamente hanno voluto riportare questo film al cinema aggiungendo, come fanno sempre con i film Marvel, delle scene post credit che ci aiuteranno poi a capire quello che succederà con il prossimo film in uscita poi a dicembre. Qualcuno di voi ha visto questo film nuovo con queste aggiunte? E soprattutto avete qualcosa da dire, da commentare? Perché io ho un sacco di buone vibes.

sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

Novità di ultimo qui su Radio Z, tutto a mezzanotte e 42 minuti. Tra l'altro in questo videoclip ripercorriamo anche quello che è stato il grandissimo show di ultimo a Tor Vergata. Sicuramente molti di voi erano sotto quel palco a cantare a squarciagola tutte le sue canzoni e si porteranno nel cuore un ricordo incredibile.

Torniamo indietro al 2021 con Tananai e la sua Baby God Damn qui su Radio Z, mezzanotte e 48 minuti che scattano proprio in questo istante per precisione svizzera. Poco fa parlavamo anche di Avengers Endgame, che è tornato al cinema con delle scene extra aggiunte, e appunto sempre in tema Marvel, Drake ha comprato l'armatura di Iron Man per $150,000. Vabbè, non commentiamo il prezzo, va bene così. Sicuramente per Drake questi $150,000 sono come 150 euro nostri, ma va bene così. Cosa fate in questo sabato sera che poi si è trasformato in una domenica? 335 30 10 25. Salutiamo Alessandro, Lorenzo, Alessandro, Pierluca e Arianna di ritorno a casa dopo una bella serata in compagnia. E allora ragazzi, dato che siete tutti insieme in macchina, alzate il volume, questa ve la dedico, la nuova di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

La novità di Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola qui su Radio Z a mezzanotte e 52 minuti in questa domenica 27 di settembre, sempre con me che sono Martina Rinelli, ancora per qualche minuto insieme. E arriva adesso un grande artista che abbiamo conosciuto anche grazie al Festival di Sanremo di quest'ultimo anno. Lui è Safe e questa è la sua Parlar d'amore.

Heart, Dua Lipa qui su Radio Z a 12:59 per concludere queste nostre due ore insieme, Z di notte con me che sono Martina Rinelli, ma tranquilli perché replichiamo domani sera sempre dalle 23 fino a l'una insieme in compagnia. Io ovviamente per tutta questa notte vi lascio con tanta buona e bella musica. Se volete recuperare tutto quello che abbiamo fatto insieme c'è la nostra app gratuita RTL 102.5 Play. E allora non mi resta che augurarvi una buona notte, un buon ritorno a casa e tanti baci. Ciao! Let's go.

A volte cambio come i colori di un semaforo. Mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato. Abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato.

Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

un po' da quando non ci sei, su come non farsi male. Chissà se tra qualche anno tornerai da me per dirmi che adesso mi sei amata.